0: in questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
2: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova?

completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Come? Piove in casa? E ben ben ben ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Hai una bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.

Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it. La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Sono le 2:50.

0: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.

0: Radio San Luchino. Il suono della notte.
1: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
2: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 80 650.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
3: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

andiamo verso mattina con la musica di Radio San Luchino. Verso mattina, il programma con le canzoni di ieri, oggi e domani per arrivare verso il risveglio della giornata. Buon ascolto!

0: in questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, misure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
2: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
1: Radio San Luchino.

0: poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Sono le 5 e 1.

0: Prodotti in magazzino.
1: Esatto, materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
2: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
2: Radio San Luchino.

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!
1: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
2: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
4: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
2: Hai una bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Mamma Marina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
5: Radio San Luchino accompagna la tua notte.

0: Mala.
1: Ei, em s'han esbreguer l'Arlui i el bracelat en serra pió. L'Arlui d'amor en va pió, mo confaglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
5: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
6: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
5: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
7: Radio San Luchino, dal passato al futuro si passa da qui.

0: PS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
0: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo. Telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

0: San Lucchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Ancora minacce all'Iran da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon e Netanyahu, che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. La Premier Meloni chiede alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause, prevista per le spese di difesa, anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la Premier, sarebbe molto difficile per il governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. Sposa la nostra linea, dice la Lega. L'Unione Europea però chiude. La posizione della Commissione Europea non è cambiata. Abbiamo presentato agli Stati membri una gamma di opzioni a loro disposizione per restare entro un quadro di vincoli fiscalmente responsabili. Il presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni in visita ieri dai feriti a Modena. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato ai medici. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. La Premier ringrazia Luca Signorelli, che ha per primo affrontato l'aggressore. Tra gli eroi civili di Modena anche un uomo di origine egiziana e il figlio. Non abbiamo avuto paura. Modena in piazza, uniti si vince l'odio. Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere ai PM. Oggi per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate l'udienza di convalida. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa Piantedosi. A destra è scontro sui permessi di soggiorno. Via assieme alla cittadinanza, chi delinque attacca Salvini, ma il vicepremier Tajani gli ricorda che El Kudri è italiano. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata. Alle Maldive la squadra di 3 sub speleologi finlandesi. I cadaveri si trovano in un cunicolo della caverna sottomarina distante dall'entrata. Il corpo di un 5° sommozzatore è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Rientrati in Italia a Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York. Trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. Il personale del gruppo FS è coinvolto dalle ore 21 di ieri alle ore 21 di stasera. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città. Come di consueto durante gli scioperi saranno attive le fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sport è Jannik Sinner vince gli internazionali di tennis, un doppio 6-4 contro Casper Ruud 50 anni dopo Panatta. Vittoria storica ed emozionata con la coppa dalle mani del presidente Mattarella. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. Nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter. Il Napoli vince invece a Pisa e conquista la Champions. La Roma si aggiudica il derby e ora quarta. Torna terzo il Milan dopo il trionfo a Marassi. Colpo Fiorentina allo Stadium, una Juve da incubo scivola al 6° posto. Il Como batte anche il Parma, il sogno di Fabregas continua. L'Atalanta perde col Bologna ma si assicura la Conference. Cagliari salvo con una giornata di anticipo. Ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno a te.
3: Radio San Lucchino.
4: Va ora in onda 7x7. Contenitore informativo e musicale con notizie, rubriche, canzoni per iniziare la giornata nel modo migliore con Radio San Lucchino.

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A. Telefono 051 615 42 91. Audiotech. Sentire bene per vivere meglio.
3: Almanacco.

Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 18 maggio 2026 è il 138esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:47 e tramonta alle 20:27. I santi del giorno sono San Giovanni I e San Felice da Cantalice. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 18 maggio del 1804 Napoleone Bonaparte viene proclamato imperatore francese per volontà del popolo. Nel 1921 entra in commercio il cerotto. L'invenzione si deve a Earl Dickinson, 29enne impiegato della società americana Johnson & Johnson, specializzata in prodotti per la medicazione. Nel 1953 in California, Jacqueline Cochran diventa la prima donna a superare la barriera del suono. Nel 1974, nell'ambito del progetto Buddha Sorridente, l'India fa detonare con successo la sua prima arma nucleare, diventando la sesta nazione a disporre di tale tipo di armamento. E nel 2025 a Città del Vaticano, al luogo in Piazza San Pietro, di fronte a centinaia di migliaia di fedeli e alla presenza di capi di Stato e di Governo di oltre 150 delegazioni, la solenne messa di inaugurazione del pontificato di Papa Leone XIV, eletto appena 10 giorni prima al soglio pontificio. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 18 maggio del 1994 ad Atene il Milan di Fabio Capello, con una partita perfetta, annienta il Barcellona 4-0 e si aggiudica la quinta Champions League della sua gloriosa carriera. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 18 maggio del 1991 Se stiamo insieme di Riccardo Cocciante è in vetta alle classifiche. Nel 1993 Laura Pausini pubblica il suo primo omonimo album e nel 2002 Giorgia lancia il singolo Vivi Davvero. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Papa Giovanni Paolo II, nato a Vadovizza il 18 maggio 1920 e scomparso a Città del Vaticano il 2 aprile 2005. Ricordiamo anche Giovanni Falcone, nato a Palermo il 18 maggio 1939 e qui scomparso il 23 maggio 1992. Magistrato che ha dedicato la vita alla lotta contro la mafia, per molti il più alto esempio italiano di uomo delle istituzioni. Ricordiamo Frank Capra, nato a Bisaquino il 18 maggio 1897 e scomparso alla Quinta il 3 settembre 1991. È stato uno dei registi più importanti dell'epoca d'oro di Hollywood, fra gli anni 30 e gli anni 40, autore di alcuni film memorabili. Ricordiamo infine l'indimenticabile giornalista sportivo Gian Piero Galeazzi, nato a Roma il 18 maggio 1946 e qui scomparso il 12 novembre 2021, ex canottiere e voce dello sport in TV. Compie oggi 60 anni Enrico Brignano, romano de Roma, è uno dei volti più noti del mondo attoriale comico, teatrale e cinematografico italiano. Spegne 27 candeline, l'attrice comica arrivata al successo con i The Jackal, Aurora Leone. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 18 maggio 2021 di Franco Battiato, massimo interprete dell'avanguardia della musica italiana. È stato uno degli artisti più colti ed innovativi, impegnato su più fronti, dalla filosofia alla pittura, passando per il cinema. E il proverbio del giorno è: entrambi sono rei di ugual delitto, il ladro e chi dal furto trae profitto.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision.
1: Oggi mi trovo in una storica azienda commerciale bolognese e sono qui in compagnia di uno dei due titolari, Emiliano Lenzi. Ciao Emiliano.
2: Ciao Nicola.
1: Allora, come si chiama la vostra azienda?
2: Numismatica Terziani.
1: Da quanto tempo siete attivi?
2: Dal 1996. Abbiamo aperto un negozio di numismatica a Bologna, io e mio padre, e poi ci siamo ampliati acquisendo la Numismatica Terziani, che era una società già storica, e abbiamo aperto la sede in via Castiglione 5C, di fronte al Palazzo della Mercanzia.
1: Allora Emiliano, in cosa consiste la vostra attività?
2: Acquistiamo e vendiamo monete di valore numismatico e medaglie, monete in oro da investimento e lingotti, diamanti da investimento, orologi di prestigio, gioielli e argenterie.
1: Il vostro mestiere quindi è la compravendita di monete, medaglie, diamanti, orologi prestigiosi, gioielli e argenteria. Ma questa compravendita si può fare solo nei vostri negozi o si può fare anche a distanza?
2: Noi abbiamo un sito che si chiama numbus.it sul quale è possibile acquistare principalmente monete in oro e lingotti da investimento. Quando si tratta invece di vendere da parte del cliente è necessaria la presenza in sede in via Castiglione 5C.
1: E quali sono i vantaggi specifici che voi offrite alla vostra clientela?
2: Noi siamo operatori professionali in oro iscritti all'albo della Banca d'Italia. Garantiamo le quotazioni sulle monete in oro da investimento e sui lingotti attraverso quotazioni che vengono aggiornate ogni 10 minuti sul nostro sito. Quindi in ogni istante uno può vedere qual è la quotazione di acquisto oppure di vendita della sterlina, Marengo, Krugerrand o del lingotto da 5 grammi o da 50 grammi.
1: Questo per l'oro. E per quanto riguarda i diamanti?
2: Investimenti in diamanti è seguito attraverso un listino speciale che si chiama Rappaport. Garantiamo quotazioni sui diamanti certificati.
1: Naturalmente Numismatica Terziani, prima di acquistare un oggetto portato dal cliente, lo valuta. Ma il cliente deve pagare qualcosa se poi decide di non vendere?
2: Le nostre perizie sono in ogni caso gratuite. Sarà il cliente a decidere autonomamente se vuole vendersi o meno il suo oggetto.
1: Un'altra domanda, Emiliano. Se un cliente vende un proprio bene, quando riceve il pagamento?
2: Il pagamento è immediato.
1: E questo naturalmente nel punto vendita di Bologna, che si trova
2: in via Castiglione 5C.
1: E ripetiamo ancora una volta, la vostra azienda si chiama
2: Numismatica Terziani.
1: Mentre per chi preferisce navigare su internet, il sito è
2: www.numus.it.
1: E per il cliente che decide di acquistare sul sito numbus.it, la consegna della merce come avviene?
2: Può ritirare la merce direttamente in sede in via Castiglione 5C.
1: Molto bene, siamo in chiusura. Emiliano, con questa promozione, la Numismatica Terziani, quale vantaggio esclusivo riserva?
2: Offriamo uno sconto dell'1,5% sull'acquisto di monete in oro da investimento e lingotti rispetto alla quotazione ufficiale sul nostro sito.
1: Allora, amiche e amici da casa, che aspettate? Telefonate o recatevi di persona alla Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33. Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33 www.numus.it.

0: il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
2: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
3: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
3: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
4: Questo programma vi è offerto da
2: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
5: L'oroscopo di Maya. Buon lunedì a tutte e a tutti da Mai e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, in amore potreste avvertire un piccolo scossone nella coppia, ma saprete rispondere con comprensione e spirito d'adattamento. Nel lavoro la fortuna è dalla vostra parte, approfittatene per fare mosse audaci. Toro, nuove prospettive si aprono davanti a voi. Se siete in coppia, alcuni dubbi affiorano, ma serviranno per chiarire ciò che davvero volete. I single invece devono allontanare chi non è trasparente. Gemelli, la luce in fondo al tunnel inizia a brillare. In amore torna la voglia di condivisione, mentre in ambito lavorativo siate prudenti. Alcune collaborazioni vanno rivalutate con attenzione. Cancro, le relazioni di lunga data vivranno momenti intensi e coinvolgenti, mentre i single avranno una marcia in più e sapranno sorridere con naturalezza alla vita. Nel lavoro siete ispirati, le vostre idee possono rivelarsi vincenti. Leone, in amore vi sentite più centrati sulle vostre ambizioni, ma cercate di non trascurare chi vi sta accanto. I single sono affascinanti e magnetici, a livello professionale è tempo di cambiamenti importanti. Vergine, se siete in coppia sarete protettivi e attenti verso la vostra dolce metà, cosa che rafforzerà il legame. Buone notizie potrebbero arrivare anche sul fronte lavorativo, in particolare se state cercando una svolta economica. Bilancia, ottime occasioni per chi è alla ricerca di nuovi incontri. Lasciatevi guidare dalla curiosità. L'umore è positivo e la concentrazione è alta, soprattutto nel lavoro, dove è tempo di ampliare i vostri orizzonti. Scorpione, in amore i cuori solitari potrebbero ricevere una piacevole sorpresa, ma le decisioni importanti richiedono riflessione. Nel lavoro la concretezza sarà la vostra arma vincente. Evitate però di lasciarvi frenare da dubbi infondati. Sagittario, il peso delle responsabilità si fa sentire oggi. In amore siete un po' rigidi e troppo esigenti, mentre nella sfera professionale sarebbe meglio procedere con lentezza, evitando di strafare. Capricorno, in amore c'è un po' di incertezza. I single si trovano davanti a scelte da fare in tempi brevi. In coppia è il momento giusto per ritrovare equilibrio. In ambito lavorativo serve più metodo. Acquario, le tensioni familiari o di coppia possono creare malumore. Cercate di evitare scontri diretti, poiché siete meno diplomatici del solito oggi. In compenso nel lavoro qualcosa si muove e potrebbero arrivare conferme che vi ridaranno fiducia. Pesci, alcune critiche del partner risultano difficili da digerire, ma sono anche lo spunto per rivedere alcune dinamiche di coppia. In ambito professionale però si apre una finestra importante per avviare un progetto stimolante. Oggi vi saluto con le parole di Confucio. La vita è semplice, ma insistiamo nel renderla complicata. Ciao a tutte e a tutti.
6: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
0: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
3: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
3: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com. La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio, contattate Maurizio al 329 057 48 43.

0: bentrovati, buon lunedì 18 maggio con il GR delle buone notizie. C'è anche il contributo dei ricercatori italiani nell'ultimo studio internazionale sul Parkinson, che ha scoperto un possibile legame tra le alterazioni del microbiota intestinale e la possibilità di sviluppare la malattia. Lo studio è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Medicine, finanziato dalla Michael J. Fox Foundation, fondazione voluta dal celebre attore di Ritorno al Futuro. La ricerca si è focalizzata sul ruolo del microbioma, ovvero il patrimonio genetico del microbiota intestinale, rapporto all'esordio e al progredire della malattia. Una doccia fredda al mattino potrebbe diventare un'alleata della linea, è l'ipotesi avanzata da un nuovo studio internazionale che mette in relazione l'esposizione regolare al freddo con la perdita di grasso corporeo. I risultati arrivano da una ricerca condotta su un gruppo ristretto di adulti in sovrappeso o obesi, ma aprono un nuovo filone di studio sul ruolo delle basse temperature nel metabolismo. La ricerca è stata realizzata dagli studiosi della University of Nottingham e dell'Leiden University Medical Center. Dopo 3 anni di indagini e misteri è stato risolto l'enigma della sfera dorata scoperta nel 2023 sul fondo dell'oceano nel Golfo dell'Alaska. Non si trattava di un uovo, di una spugna, di una fantomatica tecnologia aliena. La sfera rinvenuta a 3.250 metri di profondità è un residuo di un gigantesco anemone di mare, una specie di cuticola rimasta attaccata al substrato roccioso. La notizia della risoluzione dell'enigma marino è stata resa nota dall'Agenzia Americana per lo Studio dell'Atmosfera e gli Oceani. A Como, una coppia di turisti americani arrivata in Italia dal New Jersey per sposarsi è stata vittima di un furto nella propria auto. Tra gli effetti sottratti c'era anche l'abito da sposa. Fortunatamente però i poliziotti l'hanno ritrovato e la donna ha potuto riavere il vestito che aveva scelto in tempo per le nozze. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio San Luchino.

0: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: San Lucchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Oggi ci sarà la convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate per i fatti di sabato 16 luglio a Modena. Nel corso dell'udienza davanti al GIP l'indagato potrà decidere se rispondere alle domande o avvalersi della facoltà di non rispondere, come fatto nell'interrogatorio con i pubblici ministeri. È un fatto di disagio psichiatrico, ha precisato il ministro Piantedosi, mentre a destra è scontro sui permessi di soggiorno. La città scende in piazza contro la paura, uniti si vince l'odio. Ieri la visita del Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni dalle persone investite. Grazie per quello che fate, ha detto il Capo dello Stato ai medici. Sono 4 i feriti ancora gravi, 2 donne in gravissime condizioni.
3: È prevista nella mattinata di oggi la ripresa dell'operazione di recupero dei corpi di subitaliani rimasti intrappolati in un sistema di grotte sottomarine nell'atollo di Vavu alle Maldive. Il team internazionale di Search and Recovery, mobilitato da Dime Europe, è arrivato ieri e ha completato la preparazione delle attrezzature, i briefing operativi e la pianificazione finale della missione. Una prima immersione prevista per questa mattina, meteo permettendo. Rientrati intanto in Italia, Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York.
2: Gli esteri, ancora minacce all'Iran da parte del presidente americano Donald Trump. Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il Tycoon e Netanyahu, che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios, martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
3: Il conflitto Mosca-Kiev. La scorsa notte le difese aeree hanno intercettato e distrutto 50 droni ucraini ad ala fissa su regioni russe e sul Mar d'Azov. Lo riporta, scrive la TASS, il Ministero della Difesa russo. Attacchi di droni russi hanno invece causato 18 feriti a Dnipro e 2 a Odessa, oltre a danni materiali ad alcuni edifici. Lo riferiscono le autorità delle due regioni ucraine. Nessuno dei feriti risulta al momento in gravi condizioni.
2: Possibili disagi sui trasporti e sull'erogazione di servizi da nord a sud a causa dello sciopero generale. L'agitazione è indetta dall'unione sindacale di base e interessa, tra gli altri, anche il personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia TPR Trenord, fino alle 21 di stasera. I treni in forma Ferrovie dello Stato possono subire cancellazioni o variazioni. Ad aderire è anche Italo, mentre è escluso il trasporto aereo.
3: Lo sport in chiusura. Jannik Sinner vince gli internazionali di tennis, un doppio 6-4 contro Casper Ruud, 50 anni dopo Panatta. Vittoria storica ed emozionata con la coppa dalle mani del presidente Mattarella, trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. E nella domenica super sportiva è festa scudetto per l'Inter, Napoli in Champions, ora la volata per gli altri due posti è tra Milan, Roma, Como e Juventus. Cagliari salvo con una giornata di anticipo, ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. Per la MotoGP, doppio incidente al Gran Premio in Catalogna vinto da Digian Antonio. Infine il ciclismo al Giro d'Italia, Vingegaard domina la nona tappa.
2: È tutto, a più tardi.
4: L'informazione ritorna intorno alle ore 9. Buongiorno e bentrovati, buon lunedì 18 maggio 2026.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.
1: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
0: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, misure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
3: Marisina, ti abbraccio, ti auguro una bellissima giornata, buona giornata anche all'amica Tiziana, buona giornata Francesco, Luisella, buon inizio di settimana anche a te. Alla Rangone, occhi verdi.

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
3: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
4: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech. Sentire bene per vivere meglio.

0: Stai ascoltando Radio San Luchino.
1: Ma è anche questo, è vero, siamo arrivati alle 8:32 minuti primi. Simona 40.

0: State ascoltando Radio San Lucchino.
1: Caravanda, volevi ascoltare Se Fue, ma hai ragione, tanto che non ascoltiamo questo brano. Eccolo qua. Buongiorno, Caravanda.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338. E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
0: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
3: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
4: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era Gigi in Livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora Gigi non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. Avas time qui a Radio San Luca, sabato mattina dal 9 al 10.
0: Renata, buona giornata cara, buona settimana anche a te, buona settimana anche a Beppe e a tutti i ragazzi dell'officina. Sveglia. Cico Cico Baguzzi. Garapatti, ti auguro una meravigliosa giornata e in bocca al lupo all'amico Ermete per tutto e soprattutto per l'esame di questo pomeriggio.

Cico Cico Baguti, stiamo allegri, l'inizio di settimana è sempre un po' problematico, ma noi ci risolleviamo un po' eventualmente il morale anche con la nostra bellissima musica e con anche i nostri appuntamenti. Dopo il GR delle ore 9, per voi con voi, Mauro Malaguti e l'avvocato Mario D'Arezzo pronto a rispondere alle vostre eventuali domande. Ci salutiamo qui, vi ringrazio per questa prima oretta, vi auguro un buon proseguimento di mattinata, buon ascolto sempre comunque con Radio San Luca. Buona pausa caffè se ci sta e vi aspetto alle 10:30. Grazie.

0: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, in amore potreste avvertire un piccolo scossone nella coppia, ma saprete rispondere con comprensione e spirito d'adattamento. Nel lavoro la fortuna è dalla vostra parte, approfittatene per fare mosse audaci. Toro, nuove prospettive si aprono davanti a voi. Se siete in coppia, alcuni dubbi affiorano, ma serviranno per chiarire ciò che davvero volete. I single invece devono allontanare chi non è trasparente. Gemelli, la luce in fondo al tunnel inizia a brillare. In amore torna la voglia di condivisione, mentre in ambito lavorativo siate prudenti. Alcune collaborazioni vanno rivalutate con attenzione. Cancro. Le relazioni di lunga data vivranno momenti intensi e coinvolgenti, mentre i single avranno una marcia in più e sapranno sorridere con naturalezza alla vita. Nel lavoro siete ispirati, le vostre idee possono rivelarsi vincenti. Leone. In amore vi sentite più centrati sulle vostre ambizioni, ma cercate di non trascurare chi vi sta accanto. I single sono affascinanti e magnetici. A livello professionale è tempo di cambiamenti importanti. Vergine, se siete in coppia sarete protettivi e attenti verso la vostra dolce metà, cosa che rafforzerà il legame. Buone notizie potrebbero arrivare anche sul fronte lavorativo, in particolare se state cercando una svolta economica. Bilancia. Ottime occasioni per chi è alla ricerca di nuovi incontri. Lasciatevi guidare dalla curiosità. L'umore è positivo e la concentrazione è alta, soprattutto nel lavoro, dove è tempo di ampliare i vostri orizzonti. Scorpione. In amore i cuori solitari potrebbero ricevere una piacevole sorpresa, ma le decisioni importanti richiedono riflessione. Nel lavoro la concretezza sarà la vostra arma vincente. Evitate però di lasciarvi frenare da dubbi infondati. Sagittario. Il peso delle responsabilità si fa sentire oggi. In amore siete un po' rigidi e troppo esigenti, mentre nella sfera professionale sarebbe meglio procedere con lentezza, evitando di strafare. Capricorno. In amore c'è un po' di incertezza. I single si trovano davanti a scelte da fare in tempi brevi. In coppia è il momento giusto per ritrovare equilibrio. In ambito lavorativo serve più metodo. Acquario. Le tensioni familiari o di coppia possono creare malumore. Cercate di evitare scontri diretti, poiché siete meno diplomatici del solito oggi. In compenso nel lavoro qualcosa si muove e potrebbero arrivare conferme che vi ridaranno fiducia. Pesci. Alcune critiche del partner risultano difficili da digerire, ma sono anche lo spunto per rivedere alcune dinamiche di coppia. In ambito professionale, però, si apre una finestra importante per avviare un progetto stimolante. Oggi vi saluto con le parole di Confucio. La vita è semplice, ma insistiamo nel renderla complicata. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
3: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
4: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa. Telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
5: San Luchino Notizie.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiede alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la Premier, sarebbe molto difficile per il governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. Sposa la nostra linea, dice la Lega. L'Unione Europea però chiude.
8: Oggi ci sarà la convalida del fermo di Salim El-Khoudry, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate per i fatti di sabato a Modena. Nel corso dell'udienza davanti al GIP l'indagato potrà decidere se rispondere alle domande o avvalersi della facoltà di non rispondere, come fatto nell'interrogatorio coi pubblici ministeri. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa Piantedosi. A destra è scontro sui permessi di soggiorno. La città intanto scende in piazza contro la paura. Uniti si vince l'odio. Ieri la visita del Presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Meloni dalle persone investite. Quattro i feriti ancora ricoverati, due donne in condizioni gravissime.
7: Riprendono le operazioni di recupero dei quattro sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata. Alle Maldive i tre sub speleologi finlandesi forniti di attrezzature tecniche specializzate. I quattro corpi si trovano in un cunicolo della caverna sottomarina distante dall'entrata. Il corpo di un quinto sub è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte del militare maldiviano deceduto durante le ricerche dei corpi.
8: Vacillano i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Come riportato dall'agenzia di stampa Fars, affiliata alle Guardie della Rivoluzione, Washington ha sottoposto cinque condizioni senza concessioni per la conclusione del conflitto, aperto il 28 febbraio scorso. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha sentito Trump, deve prendere una decisione, ha detto. Intanto ancora minacce a Teheran da parte del presidente USA, accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Il leader della Casa Bianca ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra.
7: 12 persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito di un'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Potenza su una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei cosiddetti decreti flussi, riducendo in condizioni di moderna schiavitù numerosi braccianti agricoli. L'operazione è condotta dai carabinieri dei reparti operativi del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro di Roma nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco.
8: In chiusura parliamo dello sciopero nazionale di 24 ore. ore. L'agitazione indetta dall'Unione Sindacale di base coinvolge sia il lavoro pubblico che quello privato, con possibili disagi sugli spostamenti e sulle erogazioni dei servizi per tutta la giornata di oggi. Coinvolti i trasporti, sanità e scuole. È invece escluso dallo sciopero il settore aereo. Fra le motivazioni della mobilitazione ci sono la richiesta di rinnovo dei contratti pubblici e l'opposizione contro l'aumento delle spese della difesa da parte del governo.
7: È tutto, a più tardi.

0: Buongiorno a tutti. Oggi è lunedì 18 maggio, sono le 9.05, coordinate di data e calendario fatte. E buongiorno da Mauro Malaguti con voi fino alle 9.57 con, come ogni lunedì, l'avvocato Mario D'Aresto che di fronte a me risponde alle vostre domande che potete già fare telefonicamente allo 051 43 45 25, via WhatsApp al 351 34 58 485 oppure tramite mail scrivendo a redazione @radiosanluchino.it. Buongiorno avvocato D'Aresto, come stai?
1: Sto abbastanza bene.
0: Abbiamo fatto un bel weekend.
1: Beh, weekend un po' freddino, devo dire, rispetto, vabbè, secondo le previsioni, ma insomma questa settimana dovrebbero alzarsi decisamente le temperature.
0: Sei messo a fare anche le previsioni del tempo?
1: Sono mancato
0: due mesi.
1: No, ma perché effettivamente normalmente noi a maggio,
0: sì,
1: no, maggio è un mese, anzi è uno dei mesi che io preferisco, devo dire, maggio e anche giugno, perché non è caldissimo,
0: infatti
1: si dorme bene, non ci sono i riscaldamenti accesi, invece questo weekend, voglio dire, sabato,
0: è stato freschino, sì,
1: venerdì e sabato è stato abbastanza freschino, quindi però insomma ci aspetta una settimana bella, questo già
0: no, ci siamo scaldati
1: molto,
0: nel weekend comunque, perché dunque la vittoria del Bologna che era inaspettata, devo dire, io non avevo scommesso venerdì con Lorenzo, non avevo scommesso sulla vittoria, ma è successa bene. L'Eurovision, per un attimo ho davvero sospettato che potessimo portare il titolo in Italia, poi siamo arrivati quinti, ma va bene lo stesso.
1: Comunque la canzone bulgara è una canzone molto molto dense, molto
0: infatti adesso penso che da oggi a mezzogiorno sarà già in onda anche qui. E poi cos'altro di bello? Dunque la Fortitudo che è riuscita ad arrivare alla finale, anche questo è un bel risultato.
1: La Virtus, voglio dire.
0: La Virtus ha fatto il suo bel risultato.
1: Abbiamo
0: avuto il Giro d'Italia, io ieri ero sulla strada ad applaudire.
1: Alle scale, sei arrivato, eri su proprio?
0: No, ero in città, però su c'erano gli amici di Radio RDM che saluto, ai quali è passato proprio il giro davanti, ed erano tutti là fuori, li ho visti.
1: Comunque insomma una bella tappa da Cervia fino al Corno alle Scale, devo
0: montagna,
1: dire.
0: Mare e montagna.
1: Molto bella quest'anno.
0: Questo
1: molto,
0: ci
1: molto
0: permette
1: bella.
0: Di fare anche un'analisi su quello che il nostro territorio offre al turismo, e qui entriamo nell'attualità. Una regione come la nostra che offre mare, montagna, collina, sci, navigare e giocare con l'acqua. Ma noi siamo ricchissimi in Emilia Romagna.
1: Noi siamo ricchissimi, ma infatti non voglio fare però delle volte scherzando con i nostri amici lombardi, noi da Piacenza potremmo mettere un muro fino a Rimini e potremmo abbiamo tutto.
0: Noi siamo autonomi.
1: Abbiamo tutto, abbiamo dal mangiare, abbiamo il formaggio, abbiamo il prosciutto, abbiamo il turismo, abbiamo le auto, abbiamo le moto, abbiamo tutto, non abbiamo bisogno di nessuno.
0: È vero,
1: siamo poi
0: vero.
1: Un grande popolo.
0: E siamo un
1: grande popolo, noi emiliani romagnoli siamo davvero un grandissimo popolo, ma vi ricordate quello che è successo con all'epoca con il terremoto?
0: Ci siamo rimboccati le maniche.
1: Il giorno dopo, già i capannoni erano stati già tirati su, cioè voglio dire, queste sono, è una cosa proprio tipica della nostra gente. Io sono molto legato, tra l'altro, quando mi ricordo di queste cose, quando alla canzone Emilia, no?
0: Sì, Belle Emilia.
1: Di Guccini.
0: Quella di Guccini, ma c'è anche quella canzone che piace.
1: È anche quella di Belle Emilia, esatto. Però quella di Guccini è veramente una canzone splendida, cantata da Dalla, da Morandi, che proprio dà il significato, no, della nostra terra, davvero.
2: Belle Emilia è la mia terra,

0: lasciate.
1: Parole che hanno un senso, prese a prestito e lasciate, prese per fare, poi c'è chi se n'è andato e ha lasciato lì la terra.
2: E questa è una cosa un po' negativa. Devo dire che però con questa premessa è utile considerare proprio come moltissime domande oggi, cioè come tantissime domande che sono state poste, ma soprattutto alcune domande che sono arrivate, ovviamente riguardano proprio il comparto turistico. Ma
1: abbiamo già una telefonata. Sì. Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: No, vuol dire che sui Corno delle Scale è stato bello, tutto bello, tutto bello. Ma ieri è andata su anche la Madonna di San Luca, qui a Bologna non è da poco.
2: È vero.
1: Ormai è un'abitudine.
2: È vero. Ricordiamolo. Ricordiamolo.
3: Parliamo di qui.
2: È andata su anche la Madonna di San Luca e.
1: Quando torna giù? Prossima settimana?
2: No, è andata sulla Madonna di San Luca e voglio dire, quando va sulla Madonna
3: di San Luca è un bel avvenimento.
2: È un avvenimento unico, ma soprattutto porta il bel tempo.
1: Ecco, esatto, perché effettivamente
2: questa è la,
1: i nuvoloni non ci sono.
2: No,
1: più.
2: La protezione che comunque dà la Madonna di San Luca, voglio dire, è davvero unica. È vero. Ci scusiamo naturalmente, non l'abbiamo menzionato, ma ieri è stato un evento davvero importantissimo, quindi per Bologna, ma perché
1: allora, se vogliamo fare tutta la lista di avvenimenti, sabato pomeriggio ho aggiustato la bicicletta, ecco, anche questa era già 3 anni che era lì ferma. No, scusa, però se sai dovevi fare la lista di tutti gli avvenimenti.
2: No, vabbè, ma comunque la nostra città, voglio dire, ha una tradizione della Madonna di San Luca, sì. Voglio dire, poi a me piace sempre ricordare e considerare come la bellezza della salita. La mia mamma, mi ricordo che quando voleva chiedere qualcosa, soprattutto che riguardasse noi figli, andava a piedi, come si faceva una volta, andava a piedi su, faceva tutto il rosario, insomma, tutte le sue cose, eccetera. Quindi è una tradizione stupenda, bellissima e devo dire davvero molto sentita ancora adesso.
1: Guarda, perdonami, voglio fare un ragionamento che non vuole essere troppo ironico e non vuole essere offensivo né blasfemo, mi perdonino gli ascoltatori, però mi piacerebbe che ragionassero con me. Se Gesù fosse ancora qui, mi immaginiamo un Gesù dei giorni nostri, come vivrebbe, come sarebbe? Sarebbe aggiornato ai nostri tempi, avrebbe il telefonino, il tablet anche lui, cioè me lo immagino una sorta di divinità ai giorni nostri, perché le giovani generazioni soprattutto, che magari devono

0: una volta per dire la prima comunione era una cosa molto sentita.
1: Esatto.
0: No? La prima comunione, quindi il fatto di andare a dottrina era una cosa fondamentale, sentita, no?
1: Sì.
0: Ma quando andavamo a scuola c'era l'ora di religione, c'era comunque anche non mi ricordo le elementari, perché era la maestra che faceva tutto, c'era una sola maestra,
1: sì, che faceva
0: poi,
1: tutto,
0: non so chi si ricorda, ma noi quando, almeno io quando ho fatto le elementari, c'era l'esame di seconda elementare,
1: sì, fatto,
0: e l'esame di quinta elementare, quindi c'è, cioè anche adesso credo,
1: sì, sì,
0: adesso
1: sì.
0: Non lo so, però c'erano i due esami, quindi però era tutto molto cadenzato anche da questi avvenimenti. Dovevi andare a dottrina, dovevi andare all'oratorio, avevi la possibilità di vivere anche la religione in un certo modo. Purtroppo non è per tutti così, quindi l'idea tua che hai lanciato, soprattutto per quanto riguarda quindi il Cristo, non è più così, non è più così, perché è passato in secondo piano, in secondo luogo, e questa è una cosa assolutamente negativa.
1: No, diciamo che probabilmente sia proprio da pensare che
0: no, i ragazzi sono distratti dai telefonini, sono distratti da altro, e poi credo che sia anche molta molto colpa delle famiglie, quindi perché le tradizioni come quella della Madonna di San Luca è una tradizione sentita, cioè ti va in processione,
1: ma
0: era fondamentale, non so se vi ricordate, no? Però la processione era una cosa assolutamente sentita,
1: sì,
0: cioè,
1: sì,
0: tutte
1: sì.
0: Le famiglie andavano in processione, io me lo ricordo come, quindi oggi invece è quasi un fenomeno così sociale che vai a vedere, se ne parla, sì, ma non è più sentita. Questo a me non piace obiettivamente, perché la cosa bella è ricordare e stare nelle tradizioni. Quindi la Madonna di San Luca è una tradizione, ma è soprattutto un evento,
1: è un legame con la città,
0: religioso fondamentale che noi abbiamo da sempre avuto proprio anche perché non so se per voi quando rientrate a Bologna da fuori, no? Rientrate, non so, siete stati, avete preso l'autostrada, rientrate, vedete la prima cosa la Madonna di San Luca ed è bellissimo, perché sembra quasi proprio che vi voglia proteggere, no? Cioè, ah, guarda, siamo arrivati a casa, perché proprio vedi la Madonna, vedi lì,
1: sì, sì.
0: Capito?
1: Infatti poi da 48 anni succede che arrivi da Modena, arrivi, vedi la Basilica di San Luca, poi vedi l'antenna di Radio San Luchino e dici siamo a casa. Okay. Informazioni sul traffico, pubblicità, poi cominciamo con le vostre domande.
2: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
3: Luce Verde Italia.
4: Buongiorno, sulla 9 Milano-Chiasso code di 3 km tra Como Centro e Chiasso verso il confine e proseguendo code in via di smaltimento tra Saronne e Origio verso la 8 Milano-Varese, su quest'ultima si sta in fila a tratti tra Olgiate e Olone a tratti fino ad Arese in direzione Milano. Code anche sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Trezzo sull'Adda verso Milano, sulla 1 Milano-Bologna file di 4 km per un incidente tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. File di 4 km anche sulla 22 del Brennero tra Carpi e l'Autosole in questa direzione, incolonnamenti di 1 km sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Ferrara Sud in questa direzione di percorrenza. Sulla 1 Roma-Napoli code di 13 km per un incidente avvenuto al chilometro 617 tra Ceprano e Anagni verso Roma. Il traffico al momento defluisce su una sola corsia di marcia. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica dove ci sono code per lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest in questa direzione. Altre code tra Pescara Nord e Atripineto e code di 2 km per lavori tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona. Oggi 18 maggio è sciopero generale a rischio trasporto pubblico locale, scuola, servizi della pubblica amministrazione per 24 ore. Per quanto riguarda i treni, in realtà l'agitazione è iniziata alle 21 di domenica e coinvolge per 24 ore il personale di Trenitalia e quello di Italo. Sono previste le fasce di garanzia dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
5: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
6: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre

0: sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
1: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: Bentornati su Radio San Lucchino, cominciamo con le vostre domande, partiamo dalle mail. Buongiorno avvocato, ho una piccola struttura di bed and breakfast, non ho ancora il CIN. Sono soggettato a sanzioni?
5: Direi proprio di sì, perché il codice identificativo nazionale, no? Per il comparto turistico ricettivo è obbligatoria, quindi a partire dallo scorso anno. Tra l'altro volevo ricordare proprio questo, che il locatore o anche il titolare di una struttura di bed and breakfast deve richiedere il CIN al Ministero del Turismo, quando poi l'unità immobiliare ad uso abitativo è destinata a contratti di locazione per finalità turistica oppure anche a cosiddette locazioni brevi, ma anche quello nei casi di strutture ricettive, come possono essere gli agriturismi, ecco, perché poi il CIN può essere richiesto anche, ma adesso è diventato abbastanza facile poi tra le altre cose, perché può essere richiesto anche tramite la banca dati nazionale delle strutture ricettive. Basta andare, basta che voi digitate sul anche sul sito, su Google normalmente, cioè BDRSR, cioè questa piattaforma, perché sarebbe bdsr.ministeroturismo.gov.it, vi potete collegare direttamente, fatto abbastanza bene, anche tramite lo SPIDO, la carta di identità elettronica, e una volta che avete ottenuto il codice, questo, lo ricordo, va sempre tenuto esposto all'esterno, voglio dire, dell'unità turistica. E poi ogni volta che voi fate la pubblicazione dell'annuncio che avete, non so, delle stanze libere, o che dovete sempre inserire anche il codice CIN, perché deve essere un codice identificato. Purtroppo quello che dice il nostro amico ascoltatore è, come dire, non si può che sia assoggettato a sanzioni, direi proprio di sì, perché poi le sanzioni sono state introdotte proprio dallo scorso anno ed è abbastanza elevata, perché se tu non esponi il contrassegno identificativo del tuo numero rilasciato proprio dal Ministero del Turismo, vai a pagare dai 500 ai 5.000 euro, e questo naturalmente viene determinato quindi sulla base della dimensione del bed and breakfast. A proposito di questa cosa, volevo proprio sottolineare un aspetto che ne abbiamo accennato, ma lo sapete che questo è una delle una delle stati peggiori, almeno prevedono che dal punto di vista turistico c'è un meno 30% addirittura delle prenotazioni quindi in essere, ecco, cioè le agenzie e i tour operator segnalano proprio una netta diminuzione di viaggi organizzati e soprattutto con riferimento a quelle che sono la Spagna, le Baleari, le Canarie, quelle che erano delle mete privilegiate, però il tutto a favore di mete che sono più vicine a casa nostra, quindi la possibilità di fruire di hotel, della pensione di Cesenatico o delle nostre strutture alberghiere a me fa molto più piacere, perché naturalmente i nostri corregionali hanno sempre avuto, cioè chi gestisce naturalmente gli aerei, gli hotel, chi gestisce i ristoranti soprattutto nella zona del mare, nella zona della riviera, hanno da sempre denunciato una netta crisi. Vediamo se questa crisi in qualche modo possa essere anche possa ridursi, soprattutto per quanto riguarda la nostra regione.
4: No, sicuramente devo fare un complimento a tutti gli albergatori e gli operatori del turismo emiliano-romagnolo, perché si danno da fare per ospitare nel modo migliore tutti coloro che decidono di passare le proprie vacanze nella nostra regione. Il problema di fondo è un altro: gli stipendi sono gli stessi, le pensioni non sono aumentate, invece gli altri costi sì. Guarda la benzina: fino a qualche mese fa pagavamo 1,50 euro un litro di benzina, adesso sono 2 euro. Questo aumento di 50 centesimi
5: è spaventoso
4: perché va a influire anche sui costi di acquisto dell'alimentazione. Un prezzo medio di un chilo di pasta, quando prima era intorno a 1,20 euro, adesso è 1,80 euro.
5: No, ma io vi ho citato qualche giorno fa il discorso delle zucchine o comunque delle pesche, adesso ci saranno le pesche, le ciliegie. Allora, ieri ho visto addirittura 6 euro al chilo. Cioè, ieri ho visto stiamo parlando di cose, delle ciliegie 6 euro, mi sembra una follia, no? Perché? Perché è aumentato il costo su gomma. Non ci sono, cioè io credo che il gasolio, tenerlo così alto, sia un errore clamoroso. A proposito, per esempio, del turismo, di quello che sta accadendo, tra l'altro c'è anche qui da dire che probabilmente chi ha già prenotato il viaggio aereo, probabilmente le compagnie chiederanno un'integrazione di prezzo quasi a 30-40 euro, già quello pagato. Quindi attenzione, perché potrebbe essere oggi un problema. Però insomma, ben venga che l'aumento di turisti nella nostra regione.
4: Altra domanda. A proposito di qualche puntata fa, avete parlato di redditi degli affitti brevi. Dove deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi?
5: Allora, bel domandone questo qua.
4: Anche ci voleva dottor Carta.
5: Dottor Carta, no, provo a rispondere io, ecco, un bel domandone questo, perché normalmente bisogna distinguere due casi, quindi se il soggetto è proprietario o comunque proprietario o titolare di altro diritto reale, e beh, in questo caso, lo ricordo, il reddito che deriva dalla locazione è qualificato come reddito fondiario e quindi deve essere dichiarato nel quadro RB del modello redditi PF, quindi del 2026, cioè sostanzialmente sei proprietario, affitti quello che incassi lo devi indicare naturalmente in questo nel quadro B del modello 730. Ovviamente qui in questo caso si applica la tassazione, quindi ordinaria o su opzione, quindi in questo caso se c'è la cedolare secca 21% oppure se si tratta di un unico immobile, e se si tratta di più immobili parliamo del 26%. Se invece, attenzione qua, questo è il caso normale, no? Questo è il caso tipico che di solito ce ne occupiamo. Se invece il soggetto è un sublocatore, un comodatario, cioè io sono proprietario e concedo a te, Mauro, un immobile incomodato o anche sotto forma di subaffitto, beh, in questo caso è un po' diverso, perché i proventi sono reti diversi e vanno inseriti nel quadro RL oppure nel quadro D del modello 730, ma in questo caso, ahimè, si applicherà sempre la tassazione ordinaria oppure la cedolare secca, sempre naturalmente se previsto. Però poi faremo una puntata naturalmente su quello della cedolare secca, sull'opzione della cedolare secca, perché il reddito, pur non rientrando nel reddito complessivo per il calcolo dell'IRPEF, deve essere comunque considerato nel quantificare quello in base al quale è determinata la condizione familiare, no? Quindi anche qui valgono tutto quello che abbiamo detto nelle puntate quindi precedenti, ossia quella che è la condizione di familiare fiscalmente a carico, le detrazioni per i carichi di famiglia, altre detrazioni quindi collegate. Però ecco, in ogni caso teniamo presente che vanno sempre comunque inseriti nel quadro RL del modello della dichiarazione dei RFI 2026 oppure nel quadro D del modello del 730. È una domanda molto tecnica, però è tra l'altro il quadro, dunque ho avuto le istruzioni della dichiarazione dei redditi, sembra, voglio dire, un vocabolario come cioè un vocabolario praticamente, quindi molto complessa. Ogni volta aggiungono sempre delle cose nuove, ci tocca sempre andare a guardarle, a ristudiarle tutte le volte. Però attenzione, perché rispetto allo scorso anno comunque poche cose sono cambiate, quindi o fate la cedolare secca oppure tassazione ordinaria. Però sto guardando che l'80% degli immobili sono comunque tutti come cedolare secca. La gente preferisce pagare sugli affitti e sugli affitti brevi proprio l'opzione del 21% o del 26%.
4: No, sicuramente forse è più gestibile da parte
5: molto
4: anche
5: più gestibile,
4: di tanti piccoli soggetti che affittano, perché quante persone magari si trovano l'appartamento dei genitori vuoto, lo affittano, perché anche andare a vendere a volte conviene, a volte no, dipende sempre un po' dalle singole situazioni.
5: Ma a questo punto credo che sia arrivata anche una, se non me lo ricordo, l'ho vista la scorsa settimana, è arrivata una domanda proprio su questo problema delle, se non me lo ricordo, se c'è o meno.
4: Ci arriviamo.
5: In questo ambito. Però ecco, attenzione, l'estate della crisi, italiani e vacanze, insomma, alla fine penso che molti sceglieranno i nostri bed and breakfast italiani.
4: Guarda, ho trovato adesso la domanda che avevamo analizzato, te la leggo. Con le vacanze mia madre intende gestire una parte della nostra casa a fini turistici. Come fare? Siccome mio padre è deceduto e siamo titolari di diritto di proprietà, come possiamo gestire da un punto di vista tributario il tutto?
5: Beh, l'avevo letta io, vedi, questa l'avevo vista,
4: l'ho trovata e
5: l'ho vista questa domanda, e non siamo riusciti a dare risposta a questa domanda la scorsa volta, e infatti me la ricordavo perché è abbastanza complessa, perché deve essere evidenziato come i redditi fondiari, cioè quali sono i redditi fondiari, quelli derivanti da locazione, no? Anche se breve, si vanno a imputare pro quota sulla base di ciascun titolare dell'unità immobiliare, questo a prescindere dall'effettivo incasso delle somme, ma questo perché c'è una norma proprio ad hoc del testo unico delle imposte dirette, l'articolo 29 se non mi sbaglio, che proprio sottolinea questo aspetto. Quindi se siete in due, quindi non so, un immobile viene ereditato, e questo immobile viene messo in, viene posto in locazione, c'è questa presunzione naturalmente di corresponsione del reddito nei confronti dei, dei proprietari, dei titolari, e che deve essere naturalmente imputato in dichiarazione dei redditi. Questa è la prima cosa. Ora, chiaro che se per la quota di locazione turistica viene a essere imputato a uno, o meglio, se l'immobile viene a essere locato a entrambi, c'è poco da fare, perché il reddito che ne deriva dovrebbe essere qualificato come reddito fondiario. E quindi da questo punto di vista, non si scappa. Diverso il caso che invece di un immobile, facciamo il caso, io eredito un immobile, mio papà viene meno, muore, eredito un immobile, siamo proprietario e mia mamma. Mia mamma a quel punto cosa fa? Me lo dà in comodato d'uso gratuito. Io a un certo punto cosa faccio? Affitto l'immobile. Quindi nel momento in cui affitto l'immobile, la presunzione naturalmente reddituale la devo, cioè una presunzione reddituale nei miei confronti, non nei confronti di mia madre, quindi non nei confronti di mia madre, e ovviamente dovrò effettuare io la dichiarazione dei proventi, cioè delle rendite di quell'immobile che ho impiegato, quindi ai fini turistici o di altro genere. Però ricordatevi che l'imputazione, trattandosi di un reddito fondiario, va fatto sempre e comunque sulla base della proprietà dell'immobile, cioè l'attribuzione sulla base della proprietà. Mi sembra anche una cosa abbastanza logica, no? Quindi si eredita un immobile, lo si va a affittare, siamo in due fratelli, 50 e 50, si dividono la locazione e quindi se lo vanno rispettivamente a dichiarare nel proprio 730. Abbastanza semplice.
4: Bene, ci fermiamo un pochino e poi ripartiamo con le vostre domande.
6: Non sanno sbregare l'arlui e il brassalato non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
7: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B, 051 50 33 02.
8: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la fatta della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
9: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
10: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
0: Bentornati su Radio San Luchino, sono le 9.38, entriamo nell'ultimo segmento della nostra mattinata. So che all'inizio abbiamo dimenticato un sacco di cose, non abbiamo parlato di Sinner, non abbiamo parlato della pallavolo, non si può prendere dappertutto perché i tempi sono sempre stretti e se dovessimo parlare di tutto non ce la faremmo. Dunque, vediamo un po', andiamo avanti con le domande. Leggo questa: mio padre è deceduto e siamo due figli. Volevo sapere, siccome abbiamo due immobili e dobbiamo subentrare nei contratti di affitto, come fare con l'Agenzia delle Entrate?
3: Ma abbastanza facile, perché tra l'altro nel momento in cui c'è l'accettazione di eredità, e quindi che si tratti di successione legittima o di testamentaria, a parte che questa è sempre retroattiva, no? Perché risale alla data dell'apertura della successione e quindi alla data del decesso. Questo perché specificamente l'articolo 459 del codice civile prevede questo. Qual è l'effetto? L'effetto è che nel momento in cui il titolare dell'immobile lo riceve in eredità, l'effetto è che parte dalla data di affitto, cioè dalla data del decesso, no? del decuius, e quindi per comunicare l'opzione per la cedolare secca da parte di ciascuno degli eredi è necessario presentare questo modello RLI, ma lo trovate sul sito dell'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dal decesso e prima di tali adempimenti, quindi spedire all'inquilino la raccomandata con cui si comunica la rinuncia agli aggiornamenti contrattuali per tutta la durata dell'opzione, come tra l'altro è previsto dalla cedolare, dalla circolare proprio del 2012. Per l'Agenzia delle Entrate ciò non comporta nessuna, non ha rilevanza, diciamo, la presentazione della dichiarazione di successione, perché in teoria è un adempimento che dobbiamo fare, quindi a prescindere. Tra l'altro è una cosa che nessuno sa, nel senso che uno dice vabbè, faccio la dichiarazione di successione, e con la dichiarazione di successione a questo punto io presento successivamente all'agenzia indicando anche il cambio di intestazione del contratto di locazione. Invece è sbagliato, proprio perché c'è questo termine dei 30 giorni. Se non si fa entro i 30 giorni, ovviamente ci potrebbe scattare anche in questo caso la sanzione. Ricordatevelo, insomma, in questo caso, quindi se avete subito, naturalmente avete avuto la possibilità di ereditare un immobile, avete sempre comunque 30 giorni e c'è un contratto di locazione per fare il cambio di intestazione del contratto, tra l'altro con registrare nuovamente l'importo e così via. Ricordiamolo questo, perché è veramente molto,
0: sì, è una burocrazia che è importante seguire per evitare spiacevoli conseguenze successive. Esatto.
3: Sì, esatto.
0: Dunque arriviamo in un condominio in un piccolo condominio Questa signora ci scrive: siamo un piccolo condominio e uno di quelli che ci abitano ha fatto causa e ha perso la causa contro di noi. Noi cosa dobbiamo fare adesso? Un po' generica la domanda, perché però forse dobbiamo fare un cappello. Allora, dunque, facciamo un esempio per dare una migliore risposta.
3: Tante situazioni di questo genere, non so, il classico tipo modello, no, di controversia, io credo che poi si riferisca a questo aspetto in cui un condomino non è d'accordo con
0: una spesa.
3: Con una spesa, ma molto spesso possono accadere delle controversie proprio lì all'interno. Fa causa al condominio, il condominio vince la causa. Il condominio vince la causa e molto spesso il pagamento delle spese legali, perché il condominio naturalmente ha dovuto chiamare un avvocato, ha dovuto anticipare dei costi, no, delle spese, quando si vince la causa e quindi quando il giudice decide chi deve pagare le spese, queste spese devono andare a chi ha vinto la causa. Quindi se il condomino soccombente che ha perso la causa non paga, a questo punto cosa succede? Succede, come dice la nostra ascoltatrice, bisogna in qualche modo fare la richiesta di recupero crediti, e questo è il punto fondamentale. E allora però per fare la richiesta di recupero crediti sono degli altri costi, perché bisogna andare sempre dall'avvocato, mandare la lettera, la diffida, e poi deve mettere la sentenza, vero, che è provvisoriamente, quindi esecutiva, poi non tutte le sentenze sono provvisoriamente esecutive, però se è provvisoriamente esecutiva, a quel punto devi fare un atto di precetto, devi provvedere al recupero attraverso un pignoramento sul conto, no, del condomino. E io ho visto delle situazioni in cui si scriveva ipoteca, no? A un certo punto le spese legali erano importanti e alla fine si scriveva ipoteca. In tutto questo, in tutta questa situazione, naturalmente i condomini devono tirare fuori dei soldi, per questo il punto, cioè l'anticipazione delle spese deve essere naturalmente effettuato quindi all'avvocato. Una volta che si recupera il tutto, a questo punto naturalmente ecco che i conti devono essere, si vanno a fare quindi successivamente. E molto spesso cosa accade? Accade che l'amministratore non sempre va a recuperare queste somme, questo è il punto, ma soprattutto poi nei piccoli condomini, cioè molto spesso nel piccolo condominio dove non c'è un amministratore sorge ulteriormente il problema, perché nel grande condominio certo magari l'amministratore ha l'obbligo, no, di chiamare l'avvocato, di dire mi ha vinto la causa, vogliamo incassare, vogliamo recuperare quello che il giudice ha stabilito. Però molto spesso i piccoli condomini, no, piccoli condomini dove magari a turno svolgono la funzione di amministratore di condominio e lo fanno per le cose ordinarie, no? Quindi non so, il pagamento della bolletta, i lavori di ristrutturazione, ma come dire, ti fermi lì, non vai oltre. Però cosa succede se invece qui parliamo, ed è questo il caso, invece di un piccolo condominio dove devi comunque andare a recuperare queste somme? Bisogna dare in ogni caso un incarico quindi al legale e comunque lo devi comunque, tra l'altro queste somme che tu vai a incassare le devi inserire anche nel bilancio del condominio, perché tu hai delle uscite per pagare naturalmente il legale che ha fatto una causa, che ha introdotto quindi una, un contenzioso, ma poi devi anche essere molto trasparente nei confronti degli altri proprietari, nel dire: io ho speso questo è tot quello che abbiamo speso, questo è quello che abbiamo recuperato, questa è la perdita e questo è, non so, è l'utile, per dire. Però in generale uno dei grossi problemi, soprattutto da parte degli amministratori, è, quando ci sono delle cause, dare l'assoluta trasparenza.
0: Mi fai venire in mente una cosa, è un quesito che mi sto ponendo adesso. Ci sono dei condomini che sono di dimensioni molto importanti. Se un amministratore decidesse a bilancio preventivo di inserire la voce eventuali spese legali, può essere una forma di accantonamento utile per queste situazioni? Poi, se non viene consumata, magari rimane lì in cassa.
3: Sì, allora la tua idea è tipica delle società, no? Di solito nel bilancio preventivo, meglio, quando tu hai una società, un SRL, tu hai come voce dell'anno, come voce corrente, spese legali che sono spese di contenzioso, spese di consulenza o quello che è. Hai anche il commercialista in teoria, no? Quindi spese di commercialista per la tenuta delle contabilità e così via. Normalmente in sede di bilancio preventivo quella voce di solito viene confermata. Cioè è difficile che uno dice: beh, io quest'anno non credo, cioè non abbiamo dei contenziosi, però comunque sia io l'accantono. Se faccio l'esempio, le spese legali di un condominio sono all'anno 5-10 mila euro, io le accantono queste somme, le accantono, poi dopo non le spendo. Quindi non spendendole, l'anno dopo mi trovo naturalmente con un risultato attivo, perché ho quei 5-10 mila euro che avevo accantonato, e quindi magari posso andare a ridurre determinati costi e rendere la rata condominiale molto più leggera. Ecco, sono dei piccoli trucchetti che di solito si fa in maniera preventiva proprio per evitare questo aspetto. Però stavo dicendo, una delle grosse questioni, volevo far chiarezza su questo, proprio nell'ambito delle spese legali, no? E delle spese previste nell'ambito condominiale, può accadere che il condominio paghi di più l'avvocato di quello che il giudice riconosca. E questo è uno degli altri aspetti. Anche se io vinco la causa totalmente, il giudice a un certo punto dice: no, i criteri che ti vado a liquidare non è quello in cui tu hai effettivamente sborsato i soldi all'avvocato, ma sono criteri del valore, per esempio, del disputandum, come spesso si dice, cioè di quello che ti ho riconosciuto. Quindi se per esempio facciamo l'esempio, no, devo fare un recupero crediti di 20 mila euro, tu avvocato non mi puoi fare naturalmente una parcella come valore indeterminato, come spesso accade, ma me la devi fare limitatamente naturalmente al criterio del disputandum, cioè di quello che realmente chiedi. Questo nell'ambito delle spese condominiali è una cosa abbastanza tipica. Comunque, insomma, qualora dovessi avere informazioni per quanto riguarda richieste o curiosità, soprattutto come avvengono erogate le spese legali, come il giudice assegna le spese legali, beh, comunque siamo sempre a vostra disposizione.
0: Dunque, stavo guardando un po' le notizie che seguiranno poi anche del giornale radio, e ce n'è una che è un po' preoccupante, te la evidenzio. Meloni chiede una deroga al patto di stabilità, ma l'Unione Europea chiude. Forse abbiamo speso troppo?
3: Forse abbiamo speso troppo, ma un po' quello che dicevamo prima è che c'è un'estate di crisi. Io vedo soprattutto un'estate di crisi, meno male che siamo in estate, perché sennò le spese di riscaldamento aumenterebbero.
0: Però abbiamo delle temperature che chiedono un condizionamento,
3: condizionamento.
0: Questo sarà un maggiore costo,
3: e quindi credo che, ecco, stiamo lavorando dal punto di vista del bilancio preventivo, no? E io credo che la Meloni abbia ragione, perché probabilmente le spese che ci aspettano quest'estate saranno sicuramente maggiori rispetto a quelle dello scorso anno, guardate, il termometro è un po' l'aumento dei servizi. In questo caso io avevo esaminato, a proposito delle vacanze, le mete turistiche, cioè in molti casi le compagnie aeree, anche a chi ha sottoscritto il contratto, gli chiede 7, 30, 40, 50 euro rispetto a quello che era il prezzo iniziale. Questo comporta naturalmente un'integrazione, quindi un aumento, no, a coprire quei costi del canale di Hormuz, quindi quelle famose trampate, no? Queste trampate che alla fine non fanno bene all'economia mondiale, figurati a quella dell'Italia, che noi siamo strettamente legati, purtroppo noi siamo un paese energivoro, non abbiamo risorse, abbiamo fatto una scelta di non utilizzare il nucleare. Abbiamo una politica molto spesso di risorse energetiche limitate. Io ho visto proprio qualche giorno fa a Ravenna, quasi pronto, voglio dire, la gasiera, quella che dovrà tra l'altro costituire la riserva del centro nord, del gas del centro nord, le nostre centrali, però insomma sono delle cosine che non aiutano, sono delle cosine che ci fanno viva e avanti, ma insomma non aiutano. Ecco, questo per dirvi come io non sono molto positivo, soprattutto per quella che è quest'estate, ma soprattutto speriamo che, questa è la cosa più importante, che i generi alimentari vengano ridotti. Perché credo che sia assurdo, no? Che noi dobbiamo andare a pagare della frutta come andare in gioielleria.
0: Esatto.
3: Questa è una cosa veramente assurda.
0: Ti ho messo le fragole in cassaforte.
3: Meglio mettere fragole in cassaforte.
0: Mi fai venire in mente una cosa che ho notato ieri guardando le immagini aeree del Giro d'Italia. Quanto fotovoltaico c'è in Romagna? Dalle immagini aeree vedi i tetti delle case, delle aziende, tanto fotovoltaico, bellissima questa cosa, segno che la Romagna ha capito che il potenziale del sole è una risorsa.
3: Sì, poi ci vuole, io anche da questo punto di vista, no, troppa burocrazia per il fotovoltaico.
0: Quello è il problema, sì.
3: Troppa burocrazia, ma anche gli immobili vincolati. Gli immobili vincolati devono avere la possibilità di utilizzare il fotovoltaico, non sempre lo fanno perché ci sono dei vincoli e questo è un grossissimo problema, perché li devi lasciare così come sono, però insomma d'estate fa caldo, li devi raffrescare, d'inverno li devi riscaldare. Bisogna trovare, non so, anche dal punto di vista burocratico, no, un modo per poter intervenire e snellire queste procedure. Per questo voglio dire, l'Italia è un paese dove la coperta è sempre molto corta e dove la burocrazia, il burosauro, che io l'ho chiamato qualche tempo fa il burosauro, comandano i ministeri, capito? Comandano i regolamenti ministeriali sulle leggi, e questo non va bene.
0: I burocrati bisogna che la smettano, ecco, questo in parole povere è il consiglio che diamo.
3: Però sono i politici che devono intervenire e dire loro cosa devono fare.
0: Bisogna che dicano i burocrati che si diano una ridimensionata.
3: Esattamente.
0: Senti, noi siamo in conclusione, anticipiamo un po' il tema della puntata di giovedì,
3: sì,
0: che uscirà dal classico sistema,
3: sì,
0: nostro.
3: Sì, uscirà dal classico, come dire, andremo nello star system internazionale, avremo un ospite, non diciamo naturalmente di cosa parliamo di musica, sarà naturalmente una puntata scoppiettante, molto molto diversa dalle altre, ma anche perché insomma pensiamo che sia anche un attimino il caso anche di dare delle alternative informative diverse
0: e di alleggerire un po' quel clima che stiamo vivendo un po'.
3: Quindi attenzione, quindi non diciamo nulla, ma è una grande sorpresa, quindi il giovedì prossimo dalle 9 alle 10, quindi avremo un ospite in studio con la possibilità di fare voi le domande su temi vari, temi musicali.
0: Bene, grazie all'avvocato Mario D'Aresto, grazie a voi che ci avete seguito, buon proseguimento di giornata, io e voi ci sentiamo forse domani mattina dalle 9 alle 10. Buon tutto a tutti! In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, misure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
2: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
2: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
1: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
4: Sono le 9 e 59 minuti. San Luchino Notizie.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: È giallo nel napoletano, dove i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco sono intervenuti in un cantiere edile in Viale Italia, Pollena Trocchia, per la segnalazione di due donne senza vita. I corpi, ancora in corso di identificazione, erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione e sarebbero precipitati da due differenti piani ascensore. Indagini in corso.
5: Matteo Salvini torna a commentare duramente l'episodio che ha coinvolto il 31enne Salim El Khoudry, autore dell'investimento di massa avvenuto in pieno centro a Modena. Il leader della Lega ha dichiarato che il giovane scriveva frasi offensive inneggianti ad Allah sui social media. Oggi per il 31enne accusato di strage, lesioni aggravate e l'udienza di convalida. Le autorità valutano la matrice dell'episodio, che sembra legata a un forte disagio psichiatrico.
6: Al via l'immersione del team di subacquei di Dan Europe nelle acque di Alimata, nell'atollo di Vavu alle Maldive, per tentare il recupero dei corpi dei quattro italiani mai più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Nella grotta ci sono i corpi di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Quello della quinta vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì. Il meteo sembra ottimale, ma si dovranno verificare le condizioni in acqua.
5: Oggi a Rotterdam è previsto l'arrivo della nave da crociera MV Hondius, colpita dall'antivirus. Nelle scorse ore le autorità olandesi hanno preparato nella zona del porto le strutture di quarantena e i media locali hanno precisato che sono stati attivate misure sanitarie di emergenza. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mantenuto la sua valutazione di basso rischio in merito all'epidemia a bordo della nave.
6: Nuovo avvertimento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump all'Iran. Il tempo stringe, ha scritto su Truth, a fronte dello stallo nei negoziati volti a porre fine al conflitto. Farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla. Il tempo è essenziale, ha aggiunto. Il leader della Casa Bianca dovrebbe riunire domani il suo team di sicurezza nazionale nella Situation Room per discutere le opzioni militari. Ieri la telefonata con il primo ministro israeliano Netanyahu.
5: Il tennis in chiusura, il trionfo di Jannik Sinner agli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta è sulle prime pagine di tutti i quotidiani italiani sportivi e non solo. Il numero uno al mondo è celebrato come il nuovo re di Roma, l'equipe invece guarda già allo slam di Parigi lanciato verso il Roland Garros. Grazie al trionfo di ieri l'azzurro è sempre più in fuga nel ranking ATP, ora ha 2740 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz ed è certo di restare numero uno al mondo anche dopo Wimbledon.
6: È tutto, a più tardi.
1: Almanacco.
6: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 18 maggio 2026 è il 138esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:47 e tramonta alle 20:27. I santi del giorno sono San Giovanni I e San Felice da Cantalice. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 18 maggio del 1804 Napoleone Bonaparte viene proclamato imperatore francese per volontà del popolo. Nel 1921 entra in commercio il cerotto. L'invenzione si deve a Earl Dickinson, 29enne impiegato della società americana Johnson & Johnson, specializzata in prodotti per la medicazione. Nel 1953 in California, Jacqueline Cochran diventa la prima donna a superare la barriera del suono. Nel 1974, nell'ambito del progetto Buddha Sorridente, l'India fa detonare con successo la sua prima arma nucleare, diventando la sesta nazione a disporre di tale tipo di armamento. E nel 2025 a Città del Vaticano, a luogo in Piazza San Pietro, di fronte a centinaia di migliaia di fedeli e alla presenza di capi di Stato e di Governo di oltre 150 delegazioni, la solenne messa di inaugurazione del pontificato di Papa Leone XIV, eletto appena 10 giorni prima al soglio pontificio. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 18 maggio del 1994 ad Atene il Milan di Fabio Capello, con una partita perfetta, annienta il Barcellona 4-0 e si aggiudica la quinta Champions League della sua gloriosa carriera. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 18 maggio del 1991 Se stiamo insieme di Riccardo Cocciante è in vetta alle classifiche. Nel 1993 Laura Pausini pubblica il suo primo omonimo album e nel 2002 Giorgia lancia il singolo Vivi davvero. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Papa Giovanni Paolo II, nato a Vadovizza il 18 maggio 1920 e scomparso a Città del Vaticano il 2 aprile 2005. Ricordiamo anche Giovanni Falcone, nato a Palermo il 18 maggio 1939 e qui scomparso il 23 maggio 1992. Magistrato che ha dedicato la vita alla lotta contro la mafia, per molti il più alto esempio italiano di uomo delle istituzioni. Ricordiamo Frank Capra, nato a Bisaquino il 18 maggio 1897 e scomparso alla Quinta il 3 settembre 1991. È stato uno dei registi più importanti dell'epoca d'oro di Hollywood, fra gli anni 30 e gli anni 40, autore di alcuni film memorabili. Ricordiamo infine l'indimenticabile giornalista sportivo Giampiero Galeazzi, nato a Roma il 18 maggio 1946 e qui scomparso il 12 novembre 2021, ex canottiere e voce dello sport in TV. Compie oggi 60 anni Enrico Brignano, romano de Roma, è uno dei volti più noti del mondo attoriale comico, teatrale e cinematografico italiano. Spegne 27 candeline, l'attrice comica arrivata al successo con I The Jackal, Aurora Leone. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 18 maggio 2021 di Franco Battiato, massimo interprete dell'avanguardia della musica italiana. È stato uno degli artisti più colti ed innovativi, impegnato su più fronti, dalla filosofia alla pittura, passando per il cinema. E il proverbio del giorno è: entrambi sono rei di ugual delitto, il ladro e chi dal furto trae profitto.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 604.

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

0: il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, domenica sera dalle 20.30 si balla con Roberto Morselli. Ci si può prenotare al 339-526-3705. Si gioca tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, scuola di balli di gruppo tutti i martedì sera e venerdì mattina, la ginnastica dolce tutti i lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi, sabato sera alla Cometa di Sasso Marconi arriva Ivano Pescari Band. Prenotazioni per la Cometa Angelo 393-292-3258. Rosanna 393-807-9508. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano. Ristorante Self Service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica, il menù cambia quotidianamente. La sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso lunedì sera il burraco, la tombola mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. Sala Paradiso 051 45 12 00 per prenotare. Giovedì sera gran finale di stagione con Alex e Miranda e gelatino per tutti. Venerdì sera i balli latinoamericani, sabato sera si balla con Stefano Linari. Centro sociale il Parco Giacasa di Quartiere, il parco qui a Bologna in via Edgard Allan Poe al numero 4, telefono 051 56 74 05. Giovedì pomeriggio si balla al parco dalle 15.30 con Davide Ballestri e Cecilia e delle buonissime crescentine per tutti. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosare, il 4 Arriale di Zola Predose, balli di gruppo, la tombola, l'aiuto compiti, viaggi meravigliosi, yoga, tango argentino, ginnastica, i grandi tornei di burraco. Al Falcone di Riale, via Tosare, il 4 Arriale di Zola Predose, con telefono 051 61 66 140. Venerdì sera si balla, il venerdì sera oltre al ballo anche le crescentine alla gara di briscola. Venerdì sera Alex e Miranda. Casa di quartiere Frassinetti, sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Si balla sabato pomeriggio alla sala Tulipano.

arriva DJ Lucio. Si balla dalle 14.15 alle 17.45 circa, Sala Tulipano 051 51 1787. Circolo Arci Benassi, Viale Cavina 4, il bar è aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11.30 con possibilità da asporto, venerdì e domenica dalle 17.30 con le crescentine, biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura, le partite del Bologna su schermo gigante, la tombola, il venerdì sera dalle 20.30 per il ballo del mercoledì pomeriggio, mercoledì prossimo 14.30 Tuscia e Patrizio Maestrelli. Qui le prenotazioni da Mary al 338 327 94 93 e poi vi ricordo che dal 3 giugno all'Arci Benassi tutti i mercoledì sera arena estiva jukebox story con DJ Paolo Ombre con tante stuzzicherie estive. Ma non è finita, è alla Bocciofila Benassi fino al 5 di giugno, scuola bocce gratuita tutti i giovedì dalle 17 alle 18 per i principianti. Informazioni e iscrizioni, signor Francesco 338 259 0286. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
1: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
0: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Gianni, ma cosa fai?
3: Butto fuori tutto!
2: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
3: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
2: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
3: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
4: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
5: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
6: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.

Claudio Baglioni, Norma, e tu? Buona settimana, cara Norma, a te e a tutta la tua bella famiglia. Emiliano, per te, per la tua mamma e anche per il tuo babbo, Mia Martini, come richiesto, gli uomini non cambiano.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338. Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andare da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore. La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.
2: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
3: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
4: Radio San Luchino.
5: Caro Loris, per te e per la tua carissima mamma, come richiesto, è Lucio Dalla, 4 marzo 1943.

0: Radio San Luchino.
1: Ti colora le giornate.
2: Arriviamo alla pubblicità e successivamente all'appuntamento con l'informazione con Biagio Antonacci, Clara Rivaccena con gli dei.

0: Ei, em sap esbreguer l'arlui i el bracelat en serra piu. L'arlui d'amor em va piu. M'ho confaglia. D'un vaglia.
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
4: San Luchino Notizie.
5: Ben trovati dalla redazione.
6: Soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Chiediamo il libero passaggio sicuro per la nostra missione umanitaria legale e non violenta, scrive la flottiglia su X, aggiungendo di aver perso i contatti con una delle sue imbarcazioni dopo un intervento di Israele. Il governo italiano si attivi, commentano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra, parlando di ennesima dimostrazione di arroganza e illegalità da parte di Tel Aviv.
7: L'Iran avrebbe risposto all'ultima proposta USA, lo rende noto il ministero degli esteri di Teheran di poche ore fa, il nuovo avvertimento del presidente USA Donald Trump. Il tempo stringe, ha scritto su Truth, a fronte dello stallo nei negoziati volti a porre fine al conflitto. Farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla, aveva detto. Il leader della Casa Bianca dovrebbe riunire domani il suo team di sicurezza nazionale nella Situation Room per discutere le opzioni militari.
6: Ora nel napoletano, i corpi senza vita di due donne sono stati trovati nella notte all'interno di un cantiere edile di Pollena Trocchia. Il ritrovamento è avvenuto poco dopo la mezzanotte in Viale Italia, dove i carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione che indicava la presenza di due persone morte all'interno di un edificio in costruzione. Le vittime non sono state ancora identificate e gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto. Tra le ipotesi al vaglio emerge anche quella del duplice omicidio, interrogato un sospettato.
7: A Trieste una donna di 77 anni è morta a causa di un incendio che ha colpito un appartamento di 7 piani. L'edificio ospita una ventina di famiglie che sono state tutte fatte evacuare in via precauzionale. Di queste, 7 persone con lievi sintomi da intossicazione, tra cui una bambina piccola con la mamma, sono stati trasportati al pronto soccorso. Sul posto è scattato un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine. Le cause sono in corso di accertamento, ma l'ipotesi più probabile è che sia scaturito da una sigaretta.
6: La speranza di recuperare le salme dei 4 subitaliani rimasti in fondo ad una grotta nell'atollo di Vabu, nelle Maldive, sono affidate al team di subacquei di Dan Europe, composto da 3 esperti subspeleologi finlandesi. Al via questa mattina una prima missione esplorativa. Intanto sul fronte delle indagini emerge che il team dell'Università di Genova coinvolto nell'incidente subacqueo aveva i permessi di ricerca, ma nella documentazione non compariva l'immersione in grotta e mancavano i nomi di Gianluca Benedetti e Giorgia Sommacal, 2 dei 5 sub coinvolti.
7: La MotoGP, rottura dei legamenti crociati del ginocchio anteriore e posteriore, del menisco mediale e una piccola frattura al perone nella zona della caviglia. Questo l'esito degli esami del brutto incidente che ha visto protagonista Joan Zarco Monaco a Barcellona. Intanto, dopo il difficile Gran Premio di Catalogna funestato da due brutti incidenti, la MotoGP resta a Barcellona per una giornata di test. Piloti in pista fino alle 18 per provare novità in vista del prosieguo del 2026. Oltre agli assenti già annunciati, quindi Alex Marquez e Zarco finiti in ospedale dopo le gravi cadute di ieri, e Marc Marquez, anche di Giannantonio vincitore ieri da forfè.
6: È tutto, a più tardi.
4: Il prossimo appuntamento con l'informazione a Radio San Luchino ritorna a mezzogiorno. Abbiamo l'ora esatta e dopo l'ora esatta, attenzione, il Bangerang e Dara, vincitrice dell'Eurofestival 2026.
8: Sono le 11:00.

Bongo. Vincitrice dell'Eurofestival 2026, Salda Vinci, è arrivato quinto.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
2: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era Gigi in Livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora Gigi non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. Avas time qui a Radio San Luchè, sabato mattina dal 9 al 10.

0: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it. Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Buongiorno, sulla 9 Milano Chiasso code di 3 km tra Como Centro e Chiasso verso il confine e proseguendo code in via di smaltimento tra Saronno e Origio verso la 8 Milano Varese. Su quest'ultima si sta in fila a tratti tra Urgiate Olone e a tratti fino ad Arese in direzione Milano. Code anche sulla 4 Milano Brescia tra Dalmine e Tresso sull'Adda verso Milano. Sulla 1 Milano Bologna file di 4 km per un incidente tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. File di 4 km anche sulla 22 del Brennero tra Carpi e l'Autosole in questa direzione. Incolonnamenti di 1 km sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Ferrara Sud in questa direzione di percorrenza. Sulla 1 Roma-Napoli code di 13 km per un incidente avvenuto al chilometro 617 tra Ceprano e Anagni verso Roma. Il traffico al momento defluisce su una sola corsia di marcia. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica dove ci sono code per lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest in questa direzione. Altre code tra Pescara Nord e Atripineto e code di 2 km per lavori tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona. Oggi 18 maggio è sciopero generale a rischio trasporto pubblico locale, scuola, servizi della pubblica amministrazione per 24 ore. Per quanto riguarda i treni, in realtà l'agitazione è iniziata alle 21 di domenica e coinvolge per 24 ore il personale di Trenitalia e quello di Italo. Sono previste le fasce di garanzia.

0: dimenticare.
1: Bellissima questa canzone, Un sorriso dietro al pianto, interpretata da Ornella Vanoni.
2: Radio San Luchino, buon ascolto.
1: Loredana Bertè, 11:21 minuti, primi pazza.

0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.

0: americanerà.
1: Eccomi qua, pronta, prontissima. Cambiamo genere musicale, ci dedichiamo alla nostra bella musica tradizionale, quella di casa nostra. Siamo pronti? Siamo prontissimi, eh?

0: Ruggero Passarini con Mirtillo. Manuel, buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Buon lunedì 18 maggio.
1: Ma certo, cominciamo un'altra settimana, con piacere ci sentiamo per ricordare gli appuntamenti.
0: Ma siamo tutto orecchie noi qua.
1: Ah ragazzi, sì. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savena, provincia di Bologna, autobus 90 oppure uscita 12 della tangenziale di Bologna. All'Arci San Lazzaro trovate la Sala Paradiso, tutti i lunedì sera burraco a coppie alle ore 20:30. Quindi questa sera sono i tornei di burraco.
0: Sì.
1: Non solo,
0: non
1: oggi
0: solo.
1: È l'ultima serata dedicata al nostro Paradiso Jazz Festival.
0: Perfetto.
1: Quindi grandi artisti sul palco, grande rassegna, oggi ultima serata. Ovviamente c'è il sito internet disponibile se uno vuole vedere,
0: certo,
1: appunto gli artisti e il costo, eh. Poi vi ricordo che giochiamo a tombola il mercoledì sera, giovedì pomeriggio e domenica pomeriggio, e che siamo già verso fine stagione, per cui gli appuntamenti danzanti iniziano a calare, come giusto che sia.
0: Sì.
1: Allora, giovedì 21 maggio, gran finale di stagione per i nostri giovedì sera della Sala Paradiso, con Alex e Miranda e il gelato per tutti a metà serata. Ingresso come sempre 5 euro a testa. 051 45 12 00 il numero per prenotare il vostro posto, o al ballo o alla tombola o al burraco o anche per qualsiasi informazione in merito al circolo.
0: Perfetto.
1: 051 45 12 00. Venerdì sera abbiamo la serata latina su doppia pista, come sempre, e sabato 23 maggio invece tocca l'orchestra da ballo, giusto?
0: Ui.
1: E sabato 23 Stefano Linari col suo quartetto sarà con noi alla Sala Paradiso.
0: Benissimo.
1: Quindi vi aspettiamo, amanti della musica da ballo, sabato sera con Stefano Linari e la sua orchestra. Poi vi dico che siamo già pronti, perché dal 9 giugno balleremo tutti i martedì sera d'estate, dalle 20:30 alle 23:30, ingresso gratuito, e lo faremo nel spazio antistante il bar, quindi proprio all'aperto, sotto le stelle.
0: Ecco. Ritorniamo alle origini.
1: Esatto, si balla comunque, quindi non si effettua prenotazione tavoli, perché è ingresso gratuito, quindi venite, scegliete il posto.
0: Ah, beh, allora si balla e non si paga neanche niente, ma che bellezza.
1: Non si paga neanche niente, facciamo la lotteria, vedi tu, ecco.
0: Se beh, vabbè, vorrei vedere. Vorrei vedere.
1: E quindi comunque dalle 20:30 alle 23:30 gli artisti sono sempre i nostri artisti di casa nostra, e il 9 giugno cominceremo,
0: sì,
1: proprio con Nicolò Quercia e la sua fisarmonica.
0: Perfetto.
1: E poi cosa vi devo dire? Non è solo questo, Arci San Lazzaro ha il bar aperto tutti i giorni, dalla mattina alla sera, per giocare a carte, a biliardo e a bocce. E tra l'altro la bocciofila è stata climatizzata quest'anno, quindi va bene, poi aspettiamo quest'estate anche col caldo a giocare a bocce. E per quanto riguarda invece la ristorazione, il nostro self-service, arcisanlazzaroself.it, il sito internet, e vi ricordo che il menu cambia quotidianamente, siamo aperti tutti i giorni a mezzogiorno fino alle 14:30, la sera dal martedì alla domenica dalle 18 alle 21:30, 21:45, si può sempre fare lo sport, la sera facciamo anche piste crescentine,
0: allora.
1: Basta fare un passaggio, è vero?
0: Appunto.
1: Vi aspettiamo in tutte le nostre attività e in tutte quelle che qua non diciamo quasi mai, ma che ci sono, venite a vedere, perché dai bambini agli adolescenti abbiamo attività per tutti, quindi dai.
0: Esatto, ce la mettiamo tutta.
1: Esatto,
0: allora, esatto. Ti saluto con Stefano Linari, che sarà sabato prossimo,
1: esatto,
0: da voi con un bel lambruschino.
1: Ma che ci sta sempre bene.
0: A mercoledì, caro.
1: Va bene.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.
2: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
3: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
1: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino, 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.
2: E allora Andreina, Roberto Scaglioni con il bel Giuliano, Roberto Scaglioni che raddoppierà con il casolare, perché con il casolare accontentiamo anche i carissimi Clorinda e Bruno.

0: Ho bella testa. Le mica vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
5: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
6: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
1: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
7: San Luchino Notizie.
8: Ben trovati dalla redazione.
9: Apriamo con la cronaca. I cadaveri di due donne sono stati scoperti la scorsa notte in un cantiere di Pollena Trocchia nel Napoletano. I corpi delle due vittime, non ancora identificate ma probabilmente straniere, erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione. L'ipotesi è che sarebbero precipitate da due differenti piani. Indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Nola. La pista più probabile è quella del duplice delitto. C'è un sospettato, un uomo è stato interrogato in caserma.
10: I fatti di Modena, in una email indirizzata alla sua università, El Khoudry proferì frasi contro i cristiani e altre espressioni blasfeme per poi chiedere scusa. A rivelarlo in un'intervista al giornale il ministro Piantedosi, aggiungendo: tutto questo non può portare a liquidare l'attacco come il gesto di un folle isolato. El Khoudry inneggiava ad Allah: sei italiano, peggio mi sento, attacca il vice premier Salvini. Nelle prossime ore il fermato, che sabato non ha risposto ai magistrati, comparirà davanti ai PM per l'interrogatorio di garanzia.
9: Il team di subacquei di Dan Europe in azione nelle acque di Alimatà, nell'atollo di Vavu alle Maldive, per tentare il recupero dei corpi dei quattro italiani morti in un'immersione giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Il team è composto da tre esperti subspeleologi finlandesi. Nella caverna sottomarina ci sono i corpi di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Quello della quinta vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì. Il portavoce del governo maldiviano fa intanto sapere: solo la prof e i due ricercatori avevano l'autorizzazione.
10: La guerra in Iran. Teheran fa sapere di aver risposto all'ultima proposta degli USA. Ieri ancora minaccia del presidente Trump: l'Iran accetti l'accordo o non rimarrà nulla. La presa di posizione dopo una telefonata tra il tycoon e Netanyahu, che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios domani sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente USA avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
9: Soldati dell'IDF hanno intanto preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla a largo delle acque di Cipro. Lo scrivono i media israeliani. Abbiamo perso i contatti con una nostra nave, dicono gli attivisti. Il governo italiano si attivi, commentano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra, parlando di ennesima dimostrazione di arroganza e illegalità da parte di Tel Aviv.
10: Giornata a rischio disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di Base. Incrociano le braccia lavoratori di vari settori, dai trasporti ai servizi pubblici, uffici, sanità e scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è partita alle 21 di ieri sera e durerà fino alla stessa ora di oggi. Previste le consuete fasce di garanzia sia per i treni pendolari sia nel trasporto pubblico locale. Lo sciopero è indetto contro guerra e genocidio, caro vita e sfruttamento. Manifestazione nazionale a Roma e concentramenti in altre città.
9: È tutto, a più tardi.
1: Informazione ritorna intorno alle ore 13, dopo l'ora esatta ritorniamo in musica.
11: Sono le 12 e

0: Pietro Galassi 4-3. Ecco, Mauro mi ha raggiunto adesso perché prima era impegnato, arriva, viene saltuariamente il pensionatino, però se non viene lo chiama e lo sgrido.
1: Sì,
0: perché sai, c'è sempre un po' più di tranquillità quando si vede qualcuno in 40 anni, siamo sempre stati insieme. Allora, oggi è una giornata particolare, oggi ricorre l'anniversario.
1: Oggi è l'anniversario, il primo anniversario della scomparsa di Gigi in Livre, di Luigi Lepri. Alfa Turenget Butaiga, come era qui quando conduceva la Butaiga dal Dialati, il programma che ha inventato e che io indegnamente sto portando avanti il sabato
0: invece
1: mattina.
0: Invece molto degnamente.
1: No, perché mi rendo conto che la sua maestria, la sua classe nell'esporre il dialetto, parlandolo, conoscendolo, recitandolo e insegnandolo, è davvero impossibile da ripetere. E a un anno dalla sua scomparsa, per noi il buco è ancora grande da rimarginare e penso che sarà un buco che non si riuscirà mai a chiudere. Di certo che il ricordo che ci ha lasciato è incancellabile, a punto tale che anche gli amici quest'oggi già sui social stanno scrivendo di questo ricordo, e noi lo ricorderemo proprio qui da questi microfoni la prossima settimana, perché arriveranno a trovarci Loris Lepri, il suo figliolo, e Antonio Bagnoli, il direttore di Pendragon Edizioni, che in questo anno di assenza di Gigi hanno pensato di produrre un libro di racconti scritti da Gigi. Ha fatto tanta di quella roba che non è mai stata pubblicata, mai, che pian piano verrà nuovamente messa alla luce, e la prossima settimana, mercoledì prossimo, sarà presentato in sala borsa questo libro, ma noi martedì mattina ne parleremo qui dalle 10:30. E vi invitiamo a essere con noi per ricordare Gigi non nel giorno dell'anniversario della sua scomparsa, ma in un altro momento, perché tutti hanno stasde al guento New House, ferla fuori dal calendario, forse al diverto un po' di più. Penso
0: e anche
1: di interpretare
0: perché, esatto,
1: il pensiero,
0: perché
1: di Gigi.
0: Mercoledì di quella della prossima settimana ci sarà proprio in sala borsa questa presentazione, verranno a parlarci martedì
1: a Scurain dal Libar e a Curdarain di lavori
0: martedì,
1: infatti,
0: il 26 alle 10:30 qui.
1: Esatto.
0: Cosa ascoltiamo adesso da Luigi? Io me lo ricordo perfettamente, questo era registrato in una cassettina, tu me l'hai portato qui, l'elogio
1: dal vecchio Leonquel che aveva trovato la registrazione addirittura da Rigo Lucchen, che
0: sì,
1: la
0: feva,
1: quanta sfeva la trasmissione su San Luca. Scusa se parlo in dialetto, ma quando si apre questo capitolo mi salta
0: so
1: fuori
0: parlare,
1: la bolognesità,
0: ma lo capisco perfettamente,
1: la bolognesità che dobbiamo portare avanti e che di cui parleremo anche martedì prossimo. Adesso ha un punto fondamentale in più, perché la bolognesità è stata indicata anche nello statuto del comune di Bologna. Adesso scarrin dialat leundvair et noeter bugnis.
0: Eloge dal Vengige Livra.
2: Qui parla Aldutaur Balansan, la caratteristica maschera di Bologna, che fa una tirata elogiando il vino, l'Eloge dal Ven di Oreste Trebbi. Vudè senza aver por, vudè dal Ven perché con al Ven smanda lontan la noia, e quando vi la noia aie l'algri la riva, e quando l'algri la riva non sappia in menti guai, sgosto il pasian, i meli, molan, il tribulazian, i debit, la pigian, il tos, e tot chi etur diavleri chi fan l'omen sgrazie, mindec, miserabile villec consulè, medita band perché l'algri le la vet. Le al Shaul, la Premavair, la Zoe, la Consolazione, l'Aria, il Calauro, il Piesaire in Coscia. Vudè dal Ven, e Dio bandesse la Vegna, clavegna, che un de piante noa. Noa, che piantando la Vegna, al mostrè d'essere un uomo in sopraffin come me che sang un vese de sapienza, un santuario di Dutren, et la Dutren sostén la verità, et la verità che sal in tal Ven la sa trova, perché es dis in vino veritas, et la verità che ades le tant mel vesta maledatta villi paesa mel tratebi asime, e che just, per un traverso tra i pie, per un avair di fastidi, i sinzagnen sè, tang per din di blirla a zun tang d'laco in tal ving, vudè. Vudè dal ving perché il ving fa l'omni in barriega e quando l'omni in barriega il crash in savaire in intelligenza e il sconvenz senza fatica che la terra, come squers Galileo, la gira, la prella, la scelta, la sbalenza, la servolta e la manca di satepi, vudè. Vudè dal ving perché il ving fa dormire quando sdorum d'la grossa an senza let le dur, se la muier te roc, se i ragazzui gnoli, se i pisonenti sbastan, saltrana saltimpasta, si tiran del canonè e spolfer di insonni deliziosa e fagand di deliziosi insonni, a spolcadere per un momento diventer un signore se sei un povrat, un sapiente se sei un asen, un galantomen se sei un leder, un zigante se sei un macac, e spolprover tutti il senso sien della vette buoni o cattivi, la sapienza, la ricassa, il dolore, il piacere, il ridecco, la galera, il manicomi, eccetera, eccetera. Vudè, Laura, vudè dal ven, vudè dal meneleca sassen, dal barlatta gagliotto, dal sansvais trasparente, dal muschetto de rose, dal barbera gradavel, dal ven d'asti frisente, dal marsala ricostituente, dal champagne spumante, dall'alicante amabilessum, dal bordeaux finessum, dal chianti al ziressum, dal ven napol pesantessum, dal conegliano deliziosessum, dall'ambrosc appetitosessum, vudè, vudè dal ven, e vin un bicchir, e se basta un bicchir, mob vin una fuiata, e se la fuiata ne sè, miti da pert la fuiata e il bicchir, e vin un mez liter, e se basta il mez liter, ma laura vin un liter, un buchel, un amzetto, un pistango, un fiasco, una socca, un succan, una damigena, un barello, un biganzo, un abbat, un bugeng, un tinas, una castlè, un cantinan in tir. e se nien con tot quasta pridire sterben, oh, allora ligev una preda al col e andeva in guerra in fandaragna.
0: Come? Piove in casa. E ben, ma dovevo pensarci prima.
3: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
3: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
4: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozio online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
5: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
3: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, misure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta.
6: presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
7: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.

0: tra il bivio A14 e Bologna Interporto in direzione Padova. Auto in fila invece per incidente in direzione Bologna tra il Tedo e Interporto. 3 chilometri di coda per lavori sulla 1 Milano-Bologna in corrispondenza della stazione di Basso Lodigiano per chi viaggia verso Bologna. In Campania sulla 16 Napoli-Canosa auto in fila per un veicolo in panne in corrispondenza di uno scambio di carreggiata in direzione Napoli. È in corso uno sciopero generale di 24 ore che terminerà alle 21 di questa sera. L'agitazione coinvolge anche il trasporto ferroviario, ovvero il personale del gruppo FS Trenitalia, TPR e Trenord. A rischio quindi le corse dell'alta velocità, i treni a media e lunga percorrenza e i convogli regionali. Proprio per i treni regionali sono previste fasce di garanzia. La prossima dalle 18 alle 21. È tutto da Marina Riccomi, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
2: E dopo le ultimissime, dopo le note sulla viabilità, facciamo anche una capatina a Villa Turchi. Villa Turchi in via Colombarola 40 qui a Bologna, a Corticella. Le iniziative e le attività che si tengono a Villa Turchi sono rivolte ai soci e frequentatori aderenti a CESCAO. Vi ricordo mercoledì 27 maggio 17:30 lo spettacolo di Burattini, Fagiolino, Barbiere dei Monti. Con questo spettacolo Corticella ricorda il grande Febo Vignoli. Sempre nell'ambito di questo pomeriggio saranno presenti anche le Croce Rossine del Comitato della Croce Rossa di Bologna con le loro attività. Poi sempre rimanendo a Villa Turchi in via Colombarola 40 qui a Bologna Corticella, ricordo la festa della Repubblica. Martedì 2 giugno dalle 17:30 si ballerà con William Monti ed Erika Artioli. Crescentine e pizzette al bar Bibite Gelati per tutti. Il telefono di Villa Turchi per maggiori dettagli 051 32 35 39.

0: State ascoltando Radio San Lucchino.
1: E per i miei due baldi giovanotti, spiritoso Piero. Fortuna che c'è Marco, altrimenti. Scommetto che la sta cantando Piero parola per parola, la zitella.

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
2: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
3: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino, 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: il divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, domenica sera dalle 20:30 si balla con Roberto Morselli. Ci si può prenotare al 339-526-3705. Si gioca tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, scuola di balli di gruppo tutti i martedì sera e venerdì mattina, la ginnastica dolce tutti i lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi, sabato sera alla Cometa di Sasso Marconi arriva Ivano Pescari Band. Prenotazioni per la Cometa Angelo 393-292-32-58. Rosanna 393-807-9508. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano. Ristorante self-service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera, dal martedì alla domenica il menù cambia quotidianamente. La sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso lunedì sera il burraco, la tombola mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. Sala Paradiso 051 45 12 00 per prenotare. Giovedì sera gran finale di stagione con Alex e Miranda e gelatino per tutti. Venerdì sera i balli latinoamericani, sabato sera si balla con Stefano Linari. Centro sociale il parco Giacasa di quartiere, il parco qui a Bologna in via Edgard Allan Poe al numero 4, telefono 051 56 74 05. Giovedì pomeriggio si balla al parco dalle 15:30 con Davide Ballestri e Cecilia e delle buonissime crescentine per tutti. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosare di Quattro Arriale di Zola Predose, balli di gruppo La Tombola, l'aiuto compiti, viaggi meravigliosi, yoga, tango argentino, ginnastica, i grandi tornei di burraco. Al Falcone di Riale, via Tosare di Quattro Arriale di Zola Predose, con telefono 051 61 66 140. Venerdì sera si balla, il venerdì sera oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola. Venerdì sera Alex e Miranda. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Si balla sabato pomeriggio alla Sala Tulipano, arriva DJ Lucio. Si balla dalle 14:15 alle 17:45 circa, Sala Tulipano 051 51 17 87. Circolo Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar è aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11:30 con possibilità d'asporto, venerdì e domenica dalle 17:30 con le crescentine, biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura, le partite del Bologna su schermo gigante, la tombola il venerdì sera dalle 20:30 per il ballo del mercoledì pomeriggio, mercoledì prossimo 14:30 Tuscia e Patrizio Maestrello. Qui le prenotazioni da Mary al 338 327 94 93 e poi vi ricordo che dal 3 giugno all'Arci Benassi tutti i mercoledì sera arena estiva jukebox story con DJ Paolo Ombre con tante stuzzicherie estive. Ma non è finita, è alla Bocciofila Benassi fino al 5 di giugno, scuola bocce gratuita tutti i giovedì dalle 17 alle 18 per i principianti. Informazioni e iscrizioni signor Francesco 338 259 0286. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: Radio San Luchino. La musica delle tue emozioni.
1: Cara Francesca, un abbraccio e un buon pomeriggio anche a Patti e alla carissima Fabrizia. Marianna Lantieri con mille colori ci avviciniamo anche alla pubblicità.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
0: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Radio San Luchino. Piace perché piace.
1: Abbiamo terminato, ci sentiamo domani mattina se credete intorno alle ore 8. Per il momento vi ringrazio, un buon proseguimento di lunedì 18 maggio e a domani mattina.

0: devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
1: Ma cosa fai?
2: Butto fuori tutto!
1: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
1: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
3: San Luchino Notizie.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: I corpi dei quattro sub italiani dispersi alle Maldive sono stati individuati nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu, lo conferma la Farnesina. Il team di subacquei di Dan Europe si era immerso questa mattina per tentare il recupero dei corpi, ma i più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Il portavoce del governo maldiviano fa intanto sapere solo in tre avevano l'autorizzazione.
6: Sarebbero state assassinate dalla stessa persona in due giorni diversi. Le due donne trovate morte stanotte in un cantiere edile di Pollena Trocchia in provincia di Napoli, che sarebbero due prostitute. L'uomo, ascoltato ormai da diverse ore e ritenuto responsabile del duplice omicidio, avrebbe fatto le prime ammissioni. Le avrebbe assassinate, secondo quanto ipotizzato dai carabinieri e dalla procura di Nola, dopo aver consumato con entrambe un rapporto sessuale, ognuno culminato con una lite scaturita al momento del pagamento.
5: È stata spostata a domani l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage lesioni aggravate per i fatti di sabato 16 luglio a Modena. Il 27 aprile 2021 Al Kudri aveva mandato all'università della città, dove si era laureato in economia aziendale, 4 email in meno di un'ora. Fatemi lavorare, scriveva, brucio Gesù, e poi blasfemie contro i cristiani. 4 messaggi in particolare che ora sono all'attenzione degli inquirenti. Dietro alla strage ci sarebbe un forte disagio psichico. È stubata e cosciente la donna tedesca di 69 anni a cui sono state amputate entrambe le gambe. Oggi il ministro Tajani incontra le autorità locali e i feriti.
6: La guerra in Iran, Teheran ha risposto all'ultima proposta statunitense, ha dichiarato il portavoce del ministero degli esteri iraniano Bakai, sottolineando che i colloqui tra i due paesi sono in corso con la mediazione del Pakistan. Ieri ancora minaccia del presidente USA Trump, l'Iran accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale dell'Iran ha inoltre annunciato la costituzione di un nuovo ente incaricato di gestire lo stretto di Hormuz, che Teheran ha di fatto chiuso e per il cui attraversamento intende imporre un pedaggio alle navi. L'ente si chiama l'autorità dello stretto del Golfo Persico. L'Unione Europea ribadisce la libertà di navigazione non è negoziabile.
5: La flottiglia è intanto di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele. Secondo quanto riportato dai media israeliani, i soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro. Si tratta di oltre 54 imbarcazioni salpate dal distretto mediterraneo turco di Marmaris in un nuovo tentativo di rompere il blocco israeliano su Gaza. Sarebbero state prese anche due barche battenti bandiera italiana con una decina di connazionali.
6: Il caso calcio, in chiusura la notte dei verdetti sarà domenica in contemporanea a partire dalle 20:45. La Serie A chiude con il botto mischiando lotta Champions e lotta salvezza per una finale che più palpitante non era possibile da immaginare. Ufficiale programma dell'ultima giornata di campionato: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Queste partite andranno in scena come detto domenica 24 alle 20:45. La giornata sarà aperta venerdì da Fiorentina Atalanta. Sabato toccherà i campioni d'Italia dell'Inter a Bologna ore 18 e Lazio-Pisa ore 20:45. Di nuovo domenica alle 15 giocheranno Parma e Sassuolo, alle 18 il Napoli contro l'Udinese.
5: È tutto, a più tardi.

0: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati. Sulla 7 Milano-Genova coda in prossimità dei lavori tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Proseguendo in carreggiata nord, altre code per incidente tra Caseggio Rola e Gropello Cairoli. Tra Marche Abruzzo, sulla 14 Adriatica, rallentamenti e code nei tratti interessati da lavori tra Pedaso e Vasto nelle due direzioni. Alle porte della capitale sull'Autosole, a causa di un mezzo pesante in panne, incoronamenti tra Guidonia Montecelio e Ponzano Romano Soratte in direzione di Firenze. Sempre sulla 1, ma lungo il tratto Roma-Napoli, code dopo un incidente comunque risolto tra Ceprano e Ferentino verso Roma. Altre file in carreggiata opposta per curiosi. Sulla 16 Napoli-Canosa si sta in fila per un veicolo in panne tra Vallata e Grotta Minarda in direzione Napoli. Giornata difficile quella di oggi per chi si sposta in treno a causa di uno sciopero di 24 ore nel comparto ferroviario. Le agitazioni che coinvolgono il personale di Trenitalia, Italo, Tiper e Trenord, iniziate alle 21 di ieri sera, si concluderanno alle 21 di questa sera. A rischio quindi le corse dell'alta velocità, i treni a media e lunga percorrenza e i convogli regionali. E proprio per i treni regionali prevista la fascia di garanzia dalle 18 alle 21. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può avvenire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10.13 e 16.19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare

0: realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'Oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio, che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro Oro, Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Sulla 7 Milano-Genova code in prossimità dei lavori tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Proseguendo in carreggiata nord, altre code per incidente tra Caseggio Rola e Gropello Cairoli. Tra Marche Abruzzo, sulla 14 Adriatica, rallentamenti e code nei tratti interessati da lavori tra Pedaso e Vasto nelle due direzioni. Alle porte della capitale sull'Autosole, a causa di un mezzo pesante in panne, incolonnamenti tra Guidonia Montecelio e Ponzano Romano Soratte in direzione di Firenze. Sempre sulla 1, ma lungo il tratto Roma-Napoli, code dopo un incidente comunque risolto tra Ceprano e Ferentino verso Roma. Altre file in carreggiata opposta per curiosi. Sulla 16 Napoli-Canosa si sta in fila per un veicolo in panne tra Vallata e Grotta Minarda in direzione Napoli. Giornata difficile quella di oggi per chi si sposta in treno a causa di uno sciopero di 24 ore nel comparto ferroviario. Le agitazioni che coinvolgono il personale di Trenitalia, Italo, Tiper e Trenord, iniziate alle 21 di ieri sera, si concluderanno alle 21 di questa sera. A rischio quindi le corse dell'alta velocità, i treni a media e lunga percorrenza e i convogli regionali. E proprio per i treni regionali prevista la fascia di garanzia dalle 18 alle 21. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
4: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
5: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22 per urgenze 349 89 29 338.
6: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
7: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

0: Millennium Sounds perché l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.
3: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
4: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
5: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
2: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Come? Piove in casa? E ben ben ben ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Buon pomeriggio con Radio San Luchino.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano.

la gente. Ti propongo il triplo giro della morte. Senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. 2 flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
3: San Lucchino Notizie.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: I corpi dei 4 subitaliani dispersi alle Maldive sono stati individuati nel 3° segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu, lo conferma la Farnesina. Le ricerche erano riprese stamane, coordinate da un team finlandese, mentre il governo maldiviano aveva precisato che oggi non si sarebbe andati in profondità e che i sommozzatori si sarebbero limitati a immersioni di orientamento. 5 i submorti, un corpo era stato recuperato subito dopo l'incidente.
4: Ora in Italia avrebbe ammesso il suo coinvolgimento il 48enne fermato per il duplice omicidio a Pollena-Trocchia in provincia di Napoli. I carabinieri hanno interrogato per diverse ore l'uomo che era stato segnalato la scorsa notte nella zona di un cantiere edile di Via Italia, dove sono stati ritrovati i corpi senza vita di 2 donne. Secondo quanto si apprende, il 48enne avrebbe confermato di aver ucciso le donne in 2 giorni differenti. Nella sua versione, dopo aver consumato con entrambi un rapporto sessuale, poi culminato con una lite scaturita al momento del pagamento, le avrebbe uccise spingendole nel vuoto.
5: Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai PM. Domani, per il 31enne, accusato di strage e lesioni aggravate, l'udienza di convalida. Sapevo che quel giorno morivo. Sono le parole che Salim El Kudri avrebbe detto in un colloquio in carcere con il suo legale, riferendosi a quanto successo sabato 16 maggio, quando l'uomo ha investito e ferito 7 persone in centro a Modena. Un racconto vago e annebbiato, secondo l'avvocato, con ricordi che spesso dovevano essere stimolati.
4: Torniamo all'estero. Soldati dell'esercito israeliano hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostrata dal Time of Israel mostra dei comando della Marina Militare israeliana che abbordano una delle navi della Global Sumud Flotilla al largo delle coste di Cipro. Secondo alcuni siti di informazione, degli attivisti sono stati trattenuti e trasferiti a bordo di una nave che dovrebbe partire alla volta del porto israeliano di Ashdod.
5: Nuovo avvertimento del presidente americano Donald Trump all'Iran. Il tempo stringe, ha scritto su Truth, a fronte dello stallo dei negoziati volti a porre fine al conflitto. Farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla. Il tempo è essenziale, ha aggiunto il Tycoon. Dal canto suo, Teheran afferma di aver risposto all'ultima proposta negoziale americana. Ad annunciarlo è stato il Ministero degli Esteri.
4: Il calcio, la notte dei verdetti sarà domenica in contemporanea a partire dalle 20.45. La Serie A chiude con il botto mischiando lotta Champions e lotta a salvezza per un finale che più palpitante non era possibile da immaginare. E allora ecco il programma: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno in scena, come detto, domenica alle 20.45. La giornata sarà aperta venerdì da Fiorentina Atalanta, sabato toccherà i campioni d'Italia dell'Inter a Bologna e Lazio Pisa.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: ma Marina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili.

0: prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Super Trailers.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino, avrai sempre un trattamento di favore.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

pomeriggio a tutti, buongiorno da Mandrillo, in diretta Radio San Lucchino Bologna, via Tofane 49. Leather jackets, swirling skirts, defiant smiles, hearts that hurt. Siamo euforici perché il Bologna ha vinto a Bergamo con l'Atalanta, ma doveva vincere con 3 gol di scarto. Uno di scarto, Bonalè. Comunque, l'anno prossimo si ricomincia con senz'altro novità, l'allenatore, dei giocatori. Speriamo siano divertenti, bravi, seri, come ci hanno fatto divertire in questi ultimi anni. Voi state bene? Nella prima parte, voi sapete, se non vi, se vi siete sintonizzati per la prima volta in questo momento, io nella prima parte faccio alcuni pezzi dove occorre ascoltarli con un po' di volume, se lo fanno cagare. Allora, un po' di volume, bello, tosto. Dopodiché ci sono le previsioni del tempo, infatti, di cronaca. Poi faremo un misto, ieri, oggi, domani. Sono pronto col primo disco. Questo non è un disco, è un rifacimento di un vecchio pezzo dei Creedence, rifatto molto bene anche da Tina Turner, e questa è una versione un po' rock.

un vecchio pezzo di Tina Turner, è il primo brano un po' rock di oggi. Ora vorrei salutare degli amici che hanno un negozio di fiori e sono bravissimi e sono rock, perché loro sono bravi rock. Sono Francesco e il suo compagno. Io quando devo fare bella figura e devo mandare un mazzo di fiori, che so io, se, lì ce n'è, bravissimi, bravi. E allora li saluto e gli dedico il prossimo brano.

Questo era il secondo brano di oggi. Allora, a proposito di fiori, ma voi regalate fiori alla vostra compagna, che so io, sono in certe circostanze come il giorno della festa della donna, il giorno di San Valentino. Alla donna bisogna tenerle care, bisogna volerle bene, e ogni tanto credo che apprezzino un mazzo di fiori, e come no? Sì. Alphaville, rifatto alla grande.

Questo lo mettevo al Pick Pack nella versione originale negli anni tra il 70 e l'80. Mamma mia, che bello, che bel periodo musicale. Pazzesco, vai! Anche questa era una versione da discoteca rifatta in una versione rock.

0: dei primi 4-5 pezzi metto delle cose che sono state rifatte in un momento meraviglioso della musica. Allora, dunque è giunto il momento delle previsioni del tempo e fatti di cronaca. Bene, allora le andiamo a ascoltare e ci sono novità. Ma Marina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon Yoni con la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione! Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
0: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro, l'unico meno meno è Melotti.
4: Radio San Luchino, meteo, traffico, informazione.
0: In questo momento ci sono 23 gradi, il cielo è parzialmente sereno con qualche nuvola di passaggio che può dare qualche piovasco in alcune zone della regione tra un po'. Il sole questa sera tramonta alle 20:38, la luna è crescente. Domani 13 le minime, 22 le massime. È una giornata come quella di oggi, ovvero cielo sereno o poco nuvoloso. Domattina alle 7 ci saranno 13 gradi. Mercoledì, 13 le minime, 25 le massime. Lo massime. E allora, sono tre giorni molto uguali. Oggi, domani e mercoledì. 25 le massime. Le temperature aumenteranno giovedì, ci sarà una giornata stupenda e arriviamo a 27 gradi, giornata di sole meravigliosa, 27 gradi. Allora, andiamo adesso ai fatti di cronaca, vediamo un po'. Sono quelli locali o regionali, I nazionali ci sono le 15. Sciopero generale di mobilitazione e disagi sotto le torri. Attenzione, ora vi dico. Allora, lunedì 18 maggio si annuncia una giornata complessa anche in Emilia Romagna. Le point Q. Oggi sciopero generale. Dunque, gli autobus così così. C'è chi va, c'è chi non va. C'è chi fa lo sciopero, c'è chi non lo fa. Quindi, oggi 18 fino a questa sera. Gli aerei partono alcuni, altri boh, dipende dai piloti. Comunque, vi leggo tutto, annuncio una giornata complessa anche in Emilia Romagna per effetto dello sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base, che coinvolgerà lavoratori pubblici e privati di diversi settori, dai trasporti alla sanità, passando per le scuole pubbliche, l'amministrazione a Bologna e Ferrara, in particolare per la già comunicazione possibile cancellazione e sospensione dei servizi di autobus, mentre potrebbero verificarsi disagi anche al Marconi Express. I treni e i servizi gestiti da ERA. Vi ho detto tutto quello che sta succedendo oggi. Se dovete prendere l'autobus fra un po', sperate, arriva, non arriva, boh. Auto sulla folla a Modena, come stanno i feriti ricoverati al maggiore? Sono in lieve miglioramento. Purtroppo sta bene quello che ha fatto quella stronzata, quella vigliaccata. Restano gravissime le condizioni di alcuni dei 5 feriti ricoverati a Modena e a Bologna dopo essere stati travolti lo scorso sabato 16 maggio nel centro storico di Modena, quando un'auto si è lanciata sulla folla seminando il panico. Intorno alle 11 di oggi, lunedì 18 maggio, l'azienda ospedaliera universitaria di Bologna e l'ospedale civile di Baggiorana diffonderanno un aggiornamento che noi non abbiamo ancora, ma che probabilmente nel corso del radiogiornale delle 17 sentiremo come stanno esattamente. Comunque stanno in lieve miglioramento e alcuni sono ancora in condizioni molto gravi. Pensate a quella donna che gli hanno amputato le gambe. Questa, quando prende conoscenza, si trova senza gambe per colpa di un vigliacco.

0: il volto delle falange armate dietro la maschera della Uno Bianca? Punto interrogativo? Boh. Così cambierà l'ex palazzo delle telecomunicazioni in piazza 8 agosto. Ci sarebbe già il cambio d'uso per sottrarlo. Questo era un famoso palazzo degli anni 50. Sto guardando. Ci sarebbe già l'ok per il cambio d'uso per la struttura costruita negli anni 50, come sarà il progetto dello colosso Covivo. Andiamo ancora se c'è qualcos'altro. Irrompe in casa di una donna, tenta di violentarla, poi fugge. I carabinieri lo salvano dal linciaggio dei vicini. Che sfiga che sono arrivati i carabinieri. È una mia battuta, ma di solito si dice la verità quando si scherza, almeno a fare il mio lavoro. Sono molto dispiaciuto che siano arrivati i carabinieri. È tutto per il momento. Raccomandiamo prudenza, lasciate le cinture di sicurezza, non usate il telefonino se siete in macchina e attenzione alla velocità, perché ci può essere dietro l'angolo i vigili con il telelaser e allora telemulta. Sono le 15, diamo la linea a Roma per le notizie nazionali.
1: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
3: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore. Hai un bella testa, le mie cavaghe a misura e la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: San Luchino Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Sono uscito perché quel giorno morivo, non volevo far male a nessuno. Sono le parole che Salim El Kudri avrebbe detto in un colloquio in carcere con il suo legale, riferendosi a quanto successo sabato 16 maggio, quando l'uomo ha investito e ferito 7 persone in centro a Modena. Il racconto sarebbe parso vago e annebbiato, con ricordi che spesso dovevano essere stimolati dallo stesso avvocato. E quando è stato informato delle condizioni dei feriti, tra cui la donna che ha perso le gambe, avrebbe risposto: che cosa tremenda.
3: Ancora cronaca, una donna anziana ha perso la vita nell'incendio di un appartamento a Trieste. Le fiamme sono divampate in una palazzina in Viale d'Annunzio, costringendo molte famiglie all'evacuazione d'emergenza. La vittima, stando alle prime informazioni, è una signora di 77 anni che non è riuscita a scappare. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, presenti anche operatori del 118, le forze di polizia.
4: Sono stati individuati i corpi dei 4 subitaliani morti giovedì scorso durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive. Lo ha confermato la Farnesina. Secondo quanto riferito dalle autorità maldiviane, le salme di tutti e 4 i subitaliani dispersi sono state localizzate nel terzo segmento della grotta presso il sito cave dive dell'atollo Vavu, a seguito dell'immersione condotta dai soccorritori.
3: In risposta alla crisi energetica, la Commissione europea è focalizzata sull'utilizzo delle risorse già disponibili, così il portavoce della Commissione europea per l'economia in un briefing con la stampa, rispondendo alla lettera inviata ieri dalla Presidente del Consiglio Meloni alla Presidente della Commissione europea von der Leyen, e aggiunge: l'Unione europea continua a seguire da vicino gli sviluppi ed è pronta ad agire di conseguenza, anche avvalendosi delle flessibilità esistenti.
4: Papa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera enciclica porta la firma del Papa in data del 15 maggio, nel 135esimo anniversario della promulgazione della lettera enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII.
3: Il tennis, al termine del Masters 1000 di Roma, è stato aggiornato il ranking ATP. Jannik Sinner, vincendo il torneo capitolino, guadagna 1350 punti netti nei confronti dello spagnolo Alcaraz, assente per infortunio. Scivola invece fuori dalla top 10 Lorenzo Musetti, mentre alle sue spalle si conferma Flavio Cobolli. Guadagna 4 posizioni Luciano Darderi, che sale al 16° posto.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: e 6 minuti.
1: Bene, questa è Radio San Luchino, anche se non sembra. Io sono Mandrino, in diretta da Via Tofane 49. Eccoci qua. Parliamo di amicizia. Avete un amico? Avete un'amica? Esiste secondo voi l'amicizia fra un lui e una lei? Ma questo fa riflettere, Uno, ma dice, questo è un mio amico. Ma delle volte la parola amico si usa così leggera, ma l'amicizia è importante, e quella vera è qualcosa di molto forte. Battisti ha scelto, per esempio, Donna per amico.

donna per amico. Ci avete pensato? Esiste? Non esiste? Ma chissà. Poi ci sono i finti amici o gli amici veri, eh? I finti amici sono quelli che vanno a vantaggi. Se voi avete due soldi, sono sempre attaccato ai marroni. Se invece voi siete così dei nientologi, poi ci sono gli amici del bar, poi ci sono gli amici d'infanzia, che forse sono quelli giovanili, che si vanno perdendo perché poi le strade cambiano, ognuno va per la propria strada. Poi c'è l'amico che confessa a chi gli sta proprio a cuore, o l'amica che gli sta a cuore, di aver smesso con la propria ragazza, o viceversa, o lei lo dice all'amica. Allora, se un amico vi consola, se un finto amico gli tira addosso, dice adesso è libera, ci vado io. Ma chissà, qual è... Avete mai fregato voi una donna a un vostro amico? Ma o avete consolato un amico perché lei era birichina e scappata via?

0: acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 3109 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti. Mamma Rina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Rina creano felicità. Et capeu carotte.

Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi

0: Ross Stewart. Anche Olly, che tutti voi conoscete per essere stato il vincitore del festival, oltre che un bravo cantante, piace molto ai giovani, anche lui ha fatto una canzone.
1: E mi hai colpito per quanto mi hai capito.
0: Un amico.
1: Che hai preso il mondo in mano e l'hai fatto girare in equilibrio sopra un dito. Fammi scendere che ho nausea come un marinaio. Le gambe tremano, le braccia cedono. Ho solo le parole in tasca.

0: stupendo.
1: Comunque, se una persona ti chiama, sarebbe giusto che tu gli rispondessi.
2: Ciao amico, com'è? Che fai? Dove sei? A Milano? A G? Ci vediamo.
3: Anche i giovani di oggi, con un linguaggio diverso, parlano di amicizia. Bello, no?
4: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15, www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
5: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
3: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

0: Radio San Luchino.
1: Eccoci qua. Torniamo all'amicizia, abbiamo ancora due brani. Che parlano di... Per esempio anche i Pooh hanno detto. Sentite, ve la ricordate? Amici per sempre. E vai!

Amici per sempre i Pooh. E poi tutti aspettate questa, che anche se un po' così maranza, però Dario Baldambembo. Amico è

Oh, qui l'amicizia è una cosa molto importante. Quante canzoni parlano di amicizia? Ah, senti anche questa. Arriva, eh? È la versione strumentale. Ho detto una stronzata. Comunque, il giusto amore della vita. Ma come mai è venuto fuori questa stronzata qua? Vabbè, comunque, questa era Dario, che non era Dario Baldamembo, è la versione. Ah, è qua!

0: Comunque, ognuno di questi autori ha dato una sua interpretazione sull'amicizia. L'amicizia è una cosa importante. Voi cosa ne dite?
1: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
2: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
0: Mamma Marina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot. E adesso è il momento di un pezzo meraviglioso di Robbie Williams.

0: Bellissima questa di Robbie Williams. Allora, state già pensando dove andare quest'estate, immagino, le prime discussioni con in casa, andiamo là, prenotiamo l'aereo, anche perché prenotare l'aereo prima costa una sciocchezza, all'ultimo minuto è più difficile, poi in certi momenti crescono, insomma. Ma voi dove andate? C'è la pilla per andare in vacanza? O fate quei weekend e poi torni a Bologna bello abbronzato? Ecco. Qui ragazzi, vi ricordate quando anni fa ci stavo un mese?
1: Oggi paradiso.
0: Ma mio

0: Francesco Gabbiani pensa già che tra un mese ci sarà l'estate.
1: Ritorna alla normalità.
0: Un mesetto, qualche giorno in più.
1: Speranza voi che entrate.
0: Come sarà quest'estate? Avremo molto caldo? Il maggio fa cagare proprio. Questo è un maggio da non ricordare.

0: te.
1: La gente latina è molto solare e così pure la musica latina è divertente, è tranquilla, è gioiosa. Non è una musica. E quindi anche i latinoamericani sono sempre molto. Io vedo dei filmati anche a Cuba, per esempio, nonostante abbiano la merda fin sopra la testa, nel senso che sono governati, ingovernati, è uno schifo. Loro vedo nei filmati anche le persone anziane che comunque quando sentono un pezzo musicale cominciano a ballare. Perché? Perché è la loro indole, è il loro modo di essere.

sentì alcuni anni fa, quando è arrivato la moda, hanno iniziato scuole di ballo latinoamericane.

0: E così tra una musica e l'altra abbiamo finito in allegria. Termina qua anche oggi.
1: Siamo in onda!

ovviamente noi ci sentiamo domani dalle 14.30 a quest'ora più o meno. Ringrazio tutti coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltare. Ci siamo divertiti!

0: ragazzi e ragazze, auguro a tutti voi una buona serata e ovviamente vi dico che se anche oggi mi avete ascoltato, grazie. Ciao a tutti!
1: E un son sbreghè l'arlui e il brassalato non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio, contattate Maurizio al 329 057 48 43.
4: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
5: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
6: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
0: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto. Telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!
7: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.
8: San Luchino Notizie.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Il legale di Salim El Khoudry, l'uomo fermato per aver investito 7 persone a Modena, ha chiesto che il 31enne venga sottoposto a una perizia psichiatrica. È la cosa più urgente, ha detto l'avvocato. Non si è reso conto dell'accaduto, sembra in una situazione di confusione mentale, non sembra lucido. Poi ha continuato. La famiglia di El Khoudry è annichilita dal dolore, ha detto, aggiungendo: mi hanno chiesto più dei feriti che del figlio e detto che pregano per la salute delle persone ricoverate in ospedale.
11: Svolta immediata nel giallo di Santa Anastasia in provincia di Napoli, un 48enne del luogo è stato sottoposto a fermo per duplice omicidio. L'uomo ha ammesso di aver ucciso in 2 giorni diversi 2 donne in un cantiere edile di Polena Trocchia nel Vesuviano. I delitti sarebbero avvenuti dopo un litigio per motivi di denaro, probabile compenso dopo un rapporto sessuale. Le vittime, una 29enne del Casertano e una 49enne di origine ucraina. A lanciare l'allarme sarebbe stata una coppia che si era appartata in zona.
10: Un 60enne picchia la compagna 30enni si barica nel box auto minacciando di sparare con una pistola. L'episodio è accaduto ieri mattina a Santa Maria a Vico, frazione di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri che, dopo una lunga negoziazione, sono riusciti a bloccare l'uomo e a disarmarlo.
11: Andiamo all'estero. Nell'ultima bozza di accordo inviata agli Stati Uniti, l'Iran ha proposto di congelare a lungo termine l'arricchimento dell'uranio, ma non di smantellare il programma. Lo riporta la TV Al-Arabiya. Il materiale fin qui arricchito poi potrebbe essere trasferito in Russia invece che negli Stati Uniti, al posto dei risarcimenti per i danni di guerra fin qui reclamati. Poi Teheran sarebbe disposta ad accettare concessioni economiche.
10: Un incidente che poteva avere conseguenze drammatiche, ma che per fortuna si è concluso solo con un grande spavento. È quello che è successo durante un air show in Idaho, dove due caccia F-18 dell'esercito americano si sono scontrati in volo e sono precipitati al suolo durante una manifestazione che era in programma presso la base aerea di Mountain Home. I piloti non hanno riportato conseguenze dopo essersi lanciati fuori dagli aerei, atterrando con il paracadute.
11: MotoGP caduta per Jorge Martin nei test a Barcellona. Il pilota Aprilia è scivolato in curva 7 ed è stata esposta la bandiera rossa per alcuni minuti. Lo spagnolo è stato portato al centro medico per dolori al polso sinistro, al gomito sinistro e alla gamba destra. Martin è stato trasferito all'ospedale universitario di Barcellona per ulteriori accertamenti che hanno fortunatamente escluso l'eventuale presenza di microfratture.
10: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Radio San Lucchino, il GR delle buone notizie.
1: Bentrovati, buon lunedì 18 maggio con il GR delle buone notizie. C'è anche il contributo dei ricercatori italiani nell'ultimo studio internazionale sul Parkinson, che ha scoperto un possibile legame tra le alterazioni del microbiota intestinale e la possibilità di sviluppare la malattia. Lo studio è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Medicine, finanziato dalla Michael J. Fox Foundation, fondazione voluta dal celebre attore di Ritorno al Futuro. La ricerca si è focalizzata sul ruolo del microbioma, ovvero il patrimonio genetico del microbiota intestinale, rapporto all'esordio e al progredire della malattia. Una doccia fredda al mattino potrebbe diventare un'alleata della linea, è l'ipotesi avanzata da un nuovo studio internazionale che mette in relazione l'esposizione regolare al freddo con la perdita di grasso corporeo. I risultati arrivano da una ricerca condotta su un gruppo ristretto di adulti in sovrappeso od obesi, ma aprono un nuovo filone di studio sul ruolo delle basse temperature nel metabolismo. La ricerca è stata realizzata dagli studiosi della University of Nottingham e del Leiden University Medical Center. Dopo 3 anni di indagini e misteri è stato risolto l'enigma della sfera dorata scoperta nel 2023 sul fondo dell'oceano nel Golfo dell'Alaska. Non si trattava di un uovo, di una spugna, di una fantomatica tecnologia aliena. La sfera rinvenuta a 3.250 metri di profondità è un residuo di un gigantesco anemone di mare, una specie di cuticola rimasta attaccata al substrato roccioso. La notizia della risoluzione dell'enigma marino è stata resa nota dall'Agenzia Americana per lo Studio dell'Atmosfera e gli Oceani. A Como, una coppia di turisti americani arrivata in Italia dal New Jersey per sposarsi è stata vittima di un furto nella propria auto. Tra gli effetti sottratti c'era anche l'abito da sposa. Fortunatamente però i poliziotti l'hanno ritrovato e la donna ha potuto riavere il vestito che aveva scelto in tempo per le nozze. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Passa.
1: Radio San Luchino, dal passato al futuro si passa da qui.
2: Non ti ha cercato.

Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision.
1: Oggi mi trovo in una storica azienda commerciale bolognese e sono qui in compagnia di uno dei due titolari, Emiliano Lenzi. Ciao Emiliano.
2: Ciao Nicola.
1: Allora, come si chiama la vostra azienda?
2: Numismatica Terziani.
1: Da quanto tempo siete attivi?
2: Dal 1996. Abbiamo aperto un negozio di numismatica a Bologna, io e mio padre, e poi ci siamo ampliati acquisendo la Numismatica Terziani, che era una società già storica, e abbiamo aperto la sede in via Castiglione 5C di fronte al Palazzo della Mercanzia.
1: Allora Emiliano, in cosa consiste la vostra attività?
2: Acquistiamo e vendiamo monete di valore numismatico e medaglie, monete in oro da investimento e lingotti, diamanti da investimento, orologi di prestigio, gioielli e argenterie.
1: Il vostro mestiere quindi è la compravendita di monete, medaglie, diamanti, orologi prestigiosi, gioielli e argenteria. Ma questa compravendita si può fare solo nei vostri negozi o si può fare anche a distanza?
2: Noi abbiamo un sito che si chiama numbus.it sul quale è possibile acquistare principalmente monete in oro e lingotti da investimento. Quando si tratta invece di vendere da parte del cliente è necessaria la presenza in sede in via Castiglione 5C.
1: E quali sono i vantaggi specifici che voi offrite alla vostra clientela?
2: Noi siamo operatori professionali in oro iscritti all'albo della Banca d'Italia. Garantiamo le quotazioni sulle monete in oro da investimento e sui lingotti attraverso quotazioni che vengono aggiornate ogni 10 minuti sul nostro sito. Quindi in ogni istante uno può vedere qual è la quotazione di acquisto oppure di vendita della sterlina, Marengo, Krugerrand o del lingotto da 5 grammi o da 50 grammi.
1: Questo per l'oro. E per quanto riguarda i diamanti?
2: L'investimento in diamanti è seguito attraverso un listino speciale che si chiama Rappaport. Garantiamo quotazioni sui diamanti certificati.
1: Naturalmente Numismatica Terziani, prima di acquistare un oggetto portato dal cliente, lo valuta. Ma il cliente deve pagare qualcosa se poi decide di non vendere?
2: Le nostre perizie sono in ogni caso gratuite. Sarà il cliente a decidere autonomamente se vuole vendersi o meno il suo oggetto.
1: Un'altra domanda, Emiliano. Se un cliente vende un proprio bene, quando riceve il pagamento?
2: Il pagamento è immediato.
1: E questo naturalmente nel punto vendita di Bologna, che si trova
2: in via Castiglione 5C.
1: E ripetiamo ancora una volta, la vostra azienda si chiama
2: Numismatica Terziani.
1: Mentre per chi preferisce navigare su internet, il sito è
2: www.numus.it.
1: E per il cliente che decide di acquistare sul sito numbus.it, la consegna della merce come avviene?
2: Può ritirare la merce direttamente in sede in via Castiglione 5C.
1: Molto bene, siamo in chiusura. Emiliano, con questa promozione, la Numismatica Terziani, quale vantaggio esclusivo riserva?
2: Offriamo uno sconto dell'1,5% sull'acquisto di monete in oro da investimento e lingotti rispetto alla quotazione ufficiale sul nostro sito.
1: Allora, amiche e amici da casa, che aspettate? Telefonate o recatevi di persona alla Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33. Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33 www.numus.it.
3: Radio San Luchino.

in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi d'inchiostro.

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417133.
0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
4: San Luchino Notizie.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Sono stati individuati i corpi dei quattro subitaliani morti giovedì scorso durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive, lo ha confermato la Farnesina. Il primo corpo, quello di Gianluca Benedetti, era stato recuperato il giorno stesso dell'incidente, mentre mancavano ancora all'appello quelli di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Federico Gualtieri e di Muriel Odeninno. Secondo il governo maldiviano, tra domani e mercoledì si tenterà il recupero dei corpi.
5: Sono stati assolti dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena perché il fatto non sussiste due giovani schermitori italiani imputati per violenza sessuale di gruppo ai danni di una schermitrice di origini messicane che gareggia con la nazionale uzbeka. I fatti contestati risalgono alla notte tra il 4 e il 5 agosto 2023 durante un raduno internazionale di schermo organizzato a Chianciano Terme in provincia di Siena. Presente in aula la giovane atleta è scoppiata in lacrime al momento della lettura della sentenza.
6: Quattro feriti tra medici e infermieri a seguito di un'aggressione avvenuta all'ospedale Sant'Andrea di Roma. L'episodio è accaduto nella mattina nata di oggi al servizio psichiatrico diagnosi e cura. Un paziente ha aggredito l'equipe di turno. Si tratta di un uomo già noto per continui ricoveri e per diverse aggressioni precedenti nei confronti del personale sanitario. A denunciare l'accaduto è Confintesa Sanità, sindacato che rappresenta i lavoratori del comparto sanitario, pubblico e privato.
5: Gli Stati Uniti hanno proposto una deroga temporanea alle sanzioni sul petrolio iraniano in cambio di un accordo di pace e della riapertura dello stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa semiufficiale iraniana Tasnin, ripresa dal Guardian. L'offerta non è ancora stata confermata e non entrerà in vigore fino al raggiungimento di un accordo definitivo tra i due paesi, afferma l'agenzia iraniana che cita una fonte vicina ai negoziati.
6: I soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flottiglia a largo delle acque di Cipro. Lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostrata dal Times of Israel mostra dei comando della marina militare israeliana che abbordano una delle navi della Global Sumud Flottiglia a largo delle coste di Cipro. La flottiglia ha dichiarato di aver perso il contatto con 23 imbarcazioni dopo che il suo convoglio diretto verso Gaza è stato attaccato dall'esercito israeliano in acque internazionali.
5: Sempre meno acquisti per necessità e sempre più scelte guidate dall'emozione. L'e-commerce italiano accelera e si prepara a diventare uno dei motori più rilevanti dell'economia dei consumi. Le previsioni indicano che entro il 2030 il mercato nazionale raggiungerà il valore di 148,5 miliardi di dollari, sostenuto da una crescita annua media del 18,9%. L'espansione del settore si inserisce in un quadro globale altrettanto dinamico. A livello internazionale il commercio elettronico supererà i 5 trilioni di dollari entro la fine del decennio, spinto da circa 4 miliardi di utenti digitali.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Ben trovati in Liguria, code per lavori sulla 7 di Serravalle tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Code per un veicolo in panne sulla A12 Genova Rosignano tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova. Altre code per lavori sulla A14 Arriatica in tratti saltuari tra Pescara Sud e Fermo Porto San Giorgio verso Ancona. Si rallenta per lavori anche in direzione Taranto tra Ortone e Pescara Sud e tra Pescara Sud e Pescara Ovest. In corso uno sciopero di 24 ore che coinvolge anche il settore dei trasporti. In agitazione dalle ore 21 di ieri sera e fino alle ore 21 di questa sera, il personale di Trenitalia, Italo, Tiper e Trenord. A rischio i treni ad alta velocità, i treni a media e lunga percorrenza ed i treni regionali. Per quest'ultimi, prossima fascia di garanzia dalle ore 18 alle ore 21. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22 per urgenze 349 89 29 338.
4: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi,

0: tuo guadagno. Via Andreini 19 barra B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Gianni, ma cosa fai?
2: Butto fuori tutto!
1: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
1: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
3: Radio San Luchino.

0: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: ho mal la testa. Le mica vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
5: San Luchino Notizie.
6: Buon pomeriggio, eccoci all'appuntamento con l'informazione locale. Oggi giornata complessa per effetto dello sciopero generale proclamato dall'Unione Sindacale di base, che sta coinvolgendo ancora lavoratori pubblici e privati di diversi settori, dai trasporti alla sanità, passando per scuola e pubblica amministrazione. Naturalmente per quello che riguarda il trasporto pubblico, in questo momento lo sciopero è sospeso per riprendere alle 19.30 fino alla fine del servizio. Si concluderà invece alle 21 lo sciopero del personale ferroviario, di servizi nella multi-utility ERA e rallentamenti nei lavori scolastici, negli uffici pubblici e nella sanità. Mobilitazione anche a carattere politico e territoriale, ci sono state diverse manifestazioni in tutta la regione, anche a Bologna ha avuto un concentramento in Piazza Maggiore dove si sono radunate circa 200 persone che hanno sfilato in corteo verso Piazza dell'Unità. Facciamo ora un'analisi sui lavori stradali della nostra città. Tra le nuove attivazioni di cantieri, la chiusura di Via Parigi per la giornata per i giorni 19 e 20 maggio. Nei soli orari di cantiere ci sarà la deviazione del traffico per consentire i lavori di allaccio alla rete del gas. Per l'accesso è necessario passare da Via degli Usberti e Via Nazario Sauro. Dal 20 maggio partono gli interventi in Piazza Maggiore per il ripristino dei basoli smossi e le sigillature mancanti nelle zone esterne al crescentone. Particolarmente delicata la situazione in tangenziale sull'asse autostradale. Tra il 18 e il 23 maggio chiusure di svincoli e tratti di carreggiata. Tra gli altri interessati gli svincoli 10 e 11 bis verso San Lazzaro, il tratto tra lo svincolo 10 e l'8 bis verso Casalecchio, lo svincolo 4 bis e altri punti strategici dell'anello cittadino. Garisenda, Tecnopolo e altri lavori ferroviari. Gli interventi nell'area del Tecnopolo in via della Manifattura proseguono fino al 30 giugno. Proseguono i lavori di interramento della linea Bologna-Porto Maggiore, che interessano in particolare le vie Scandellara, Cellini, Larga e Rimesse. Ancora lavori di rifacimento del marciapiede e della pavimentazione in via Pasubio, il tratto tra via Timavo e via Piave, poi si proseguirà su via Marzabotto e viale Pertini. Ancora via Cividali la prossima settimana, mentre in via Leopardi, tra via Polese e via Marconi, interdizione della sosta fino al 22 maggio. Continuano i lavori per il tram, naturalmente argomento sempre molto discusso. Al momento si mantiene il senso unico tra Piazza Malpighi e via Nazario Sauro sulla via Ogobassi, mentre i restringimenti sulla via Emilia Ponente, via Marco Emilio Lepido e via San Donato continuano ancora per un po' di tempo, mentre i disagi cominciano a rallentare su via Matteotti, via Ferraresi, via Corticella, via Bentini e Piazza dell'Unità. Zone critiche che però stanno pian piano evolvendo verso la chiusura. In conclusione parliamo dell'attentata strage di sabato a Modena. C'è un lieve miglioramento nelle condizioni dei 6 feriti. Le fonti sanitarie informano che i 2 pazienti ricoverati al Maggiore sono entrambi in rianimazione in condizioni stabili. La donna di 55 anni presenta diversi traumi. Le sue condizioni sono in lieve miglioramento, ma restano critiche ed è ancora in prognosi riservata. L'uomo 55enne con diversi traumi è stabile, non più in immediato pericolo di vita, ma la prognosi anche qui è riservata. Rispetto alle condizioni dei pazienti ricoverati all'ospedale civile di Baggiovara, la donna di 69 anni di origine tedesca, pur in un quadro di gravità complessivo dovuto anche all'amputazione di entrambe le gambe, presenta segni di progressivo miglioramento che hanno portato a staccare la paziente dai supporti ventilatori ed è pertanto in respiro spontaneo. La donna di 53 anni, sempre in condizioni gravi, presenta un quadro clinico stabile. Per entrambi la prognosi resta riservata. Il paziente 59enne con trauma facciale, nel confermare la prognosi già comunicata ieri di 30 giorni in totale, presenta un quadro di stabilità e condizioni cliniche buone. Direi che è tutto per questa edizione. Il prossimo GR alle 18 dalla redazione di Roma. A più tardi.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: E un sans bregheller lui e il brasselat serra più l'arloi d'amore non va più mo con faglia d'un vaglia.
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02. Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.

0: Divertimondo, appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, domenica sera dalle 20:30 si balla con Roberto Morselli. Ci si può prenotare al 339-526-3705. Si gioca tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, scuola di balli di gruppo tutti i martedì sera e venerdì mattina, la ginnastica dolce tutti i lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi, sabato sera alla Cometa di Sasso Marconi arriva Ivano Pescari Band. Prenotazioni per la Cometa Angelo 393-292-32-58, Rosanna 393-807-9508. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso lunedì sera il burraco, la tombola mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. Sala Paradiso 051 45 12 00 per prenotare. Giovedì sera gran finale di stagione con Alex e Miranda e gelatino per tutti. Venerdì sera i balli latinoamericani, sabato sera si balla con Stefano Linari. Centro sociale il parco Giacasa di quartiere, il parco qui a Bologna in via Edgard Allan Poe al numero 4, telefono 051 56 74 05, giovedì pomeriggio si balla al parco dalle 15:30 con Davide Ballestri e Cecilia e delle buonissime crescentine per tutti. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosare, il 4 al Riale di Zola Predose, balli di gruppo, la tombola, l'aiuto compiti, viaggi meravigliosi, yoga, tango argentino, ginnastica, i grandi tornei di burraco. Al Falcone di Riale, via Tosare, il 4 al Riale di Zola Predose, con telefono 051 61 66 140, venerdì sera si balla, il venerdì sera oltre al ballo anche le crescentine alla gara di briscola, venerdì sera Alex e Miranda. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Si balla sabato pomeriggio, alla Sala Tulipano arriva DJ Lucio. Si balla dalle 14:15 alle 17:45 circa, Sala Tulipano 051 51 17 87. Circolo Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar è aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11:30 con possibilità da asporto, venerdì e domenica dalle 17:30 con le crescentine, biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura, le partite del Bologna su schermo gigante, la tombola, il venerdì sera dalle 20:30 per il ballo del mercoledì pomeriggio, mercoledì prossimo 14:30 Tuscia e Patrizio Maestrelli. Qui le prenotazioni da Mary al 338 327 94 93 e poi vi ricordo che dal 3 giugno all'Arci Benassi tutti i mercoledì sera arena estiva jukebox story con DJ Paolo Ombre con tante stuzzicherie estive. Ma non è finita, è alla Bocciofila Benassi fino al 5 di giugno, scuola bocce gratuita tutti i giovedì dalle 17 alle 18 per i principianti. Informazioni e iscrizioni, signor Francesco 338 259 0286. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: Come? Piove in casa? E ben ben ben ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
1: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenza e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore. Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna, a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
2: San Lucchino Notizie.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Sono stati individuati i corpi dei quattro sub italiani dispersi alle Maldive nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu. Lo ha confermato la sicurezza locale su X. Il portavoce dell'ufficio del presidente ha dichiarato che i corpi sono stati ritrovati all'interno della stessa grotta sottomarina in cui il gruppo si era immerso. Ha inoltre dichiarato alla CNN che i soccorritori prevedono di recuperare due dei quattro corpi degli italiani martedì e gli altri due mercoledì.
3: Alcune indiscrezioni riportate da Al-Arabiya sostengono che Teheran, nella sua risposta agli Stati Uniti in 14 punti, ha chiesto una tregua lunga e a più fasi, un'apertura graduale e sicura di Hormuz. Sarebbe poi pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare anziché uno smantellamento completo, a condizione che l'uranio altamente arricchito venga trasferito in Russia anziché negli Stati Uniti. Secondo gli Stati Uniti, però, la proposta iraniana sarebbe insufficiente.
4: La difesa di Salim el-Kudri chiederà una perizia psichiatrica sul 31enne accusato di strage dopo aver investito decine di passanti, 7 feriti, in pieno centro a Modena sabato scorso. Lo rende noto l'avvocato Fausto Giannelli. È la cosa più urgente, ha detto l'avvocato, non si è reso conto dell'accaduto, sembra in una situazione di confusione mentale, non sembra lucido. La famiglia di El-Kudri è annichilita dal dolore, ha riferito il legale dell'attentatore.
3: Il corpo carbonizzato di un uomo è stato trovato questo pomeriggio all'interno di un'auto in fiamme in un campo a Misano di Gera d'Adda, nella provincia provincia di Bergamo. A scoprirlo sono stati i vigili del fuoco allertati per l'incendio da alcuni residenti della zona. I carabinieri del comando provinciale sono al lavoro per ricostruire cosa possa essere accaduto e per il momento non è esclusa alcuna ipotesi.
4: Nel 2025 le esecuzioni hanno raggiunto il numero più alto dal 1981. 2.707 persone sono state giustiziate in 17 stati. È quanto emerge dall'ultimo rapporto annuale di Amnesty International sulla pena di morte nel mondo. Prime responsabili dell'impennata di esecuzioni, secondo il dossier, sono le autorità iraniane, che hanno messo a morte 2.159 persone, oltre il doppio del 2024. Teheran è poi seguita dall'Arabia Saudita, con almeno 356 esecuzioni.
3: Siamo al tennis. Dopo Pellegrino e Travaglia, anche Marco Cecchinato approda al secondo turno delle qualificazioni al Roland Garros. Il veterano palermitano, che vanta una semifinale a Parigi, ha battuto al primo turno l'olandese Max Hooks per 7-6-6-2. Tra le donne, esordio positivo per Martina Trevisan, che ha battuto la ceca Gabriela Knutson per 2-6-6-0-6-2. E a proposito di donne, Jasmine Paolini esce dalla top 10 del ranking WTA.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Scarpioli.
1: Eh sì, sono le 18:03 minuti. Buon pomeriggio, buon lunedì, buon inizio di settimana, buon 18 maggio. Abbiamo ufficialmente scavallato la metà del mese, l'abbiamo fatto attraversando un super fine settimana. Ne andremo a parlare perché c'è tanto di cui parlare. Ovviamente dobbiamo condire questa oretta che ci viene messa a disposizione con tanta musica. Vi ricordo che siete su 104.7, la nostra frequenza, siete anche su www.radiosanlucchino.it e siete tanti, e siete veramente tanti, quindi cominciamo sulla subito con la musica e andiamo altrove. Andiamo altrove, sì, possiamo andare altrove con la musica, certo che sì.

0: altrove.
1: Adesso io non sono praticissima, giuro, lo ammetto, non sono praticissima, ma credo che viaggiare con la musica costi meno che viaggiare in aereo. Dobbiamo cominciare a guardare, insomma, su quale lido andare in ferie quest'anno. Assolutamente sì, siamo a metà maggio, se non l'abbiamo ancora fatto questo è il momento di farlo. Prima però ci sono i The Colors, poi dobbiamo arrivare a parlare anche in questa puntata di quelle che sono le bandiere, appunto le bandiere blu, perché salgono addirittura in questo 2026. Ci arriviamo con calma.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
2: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
3: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.

0: something I want to talk about.
1: E questo è quello che succede quando si mixano veramente bene insieme due generazioni, Sabrina Carpenter e Madonna. Questo è il loro ultimo singolo, il loro ultimo lavoro, veramente già all'interno della

questa carica di energia 21 minuti dopo le 18, lunedì 18 di maggio. Avete presente quelle località di mare con l'acqua pulita, le spiagge curate, i servizi sostenibili? Ecco, quelle sono le famose bandiere blu. Le bandiere blu, questo riconoscimento internazionale che viene assegnato ogni anno dalla FEP. Allora, per ottenere la bandiera blu di certo non basta avere un bel mare, altrimenti in Italia ne avremmo una ogni pochi chilometri. Vengono valutate

chiaramente per ottenere questa bandiera blu tutti gli anni tutti i comuni, insomma, e le città di mare si danno da fare aumentando e implementando sempre di più questi servizi e queste piccole grandi attenzioni, cosa che ha fatto sì che ovviamente i criteri ogni anno

15 in più rispetto all'anno scorso, quindi in tanti si sono attivati per rendere ancora migliori i nostri luoghi che presto saranno i luoghi delle nostre vacanze. Per la Romagna c'è una bella notizia, finalmente anche Rimini entra a essere una località

località Bandiera Blu, è un riconoscimento importante per una delle capitali del turismo italiano che si aggiunge ad altre spiagge, insomma, già premiate della nostra Riviera Romagnola. Mi permetto di dire nostra perché è veramente luogo e meta di vacanze, di ferie, di svago per tanti di noi. La regione con più bandiere blu, e non fatico a credere, non mi chiedo neanche il perché, rimane la Liguria, ma la Romagna sicuramente continua a darsi da fare, continua

viaggiando tanto anche per scegliere, insomma, dove andare in ferie. Quindi, se dovete ancora scegliere la vostra meta per queste vacanze estive 2026, sceglietela ovviamente, andate dove vi porta il cuore, ma sicuramente farlo in un luogo bandiera blu sicuramente è sinonimo di amare il mare, ecco, amare il mare. E poi c'era una canzone che adesso non trovo qui nel nostro database, che diceva tutti al mare, tutti al mare, a mostrare qualcosa di chiaro che non mi ricordo che cos'era. Comunque va bene.

0: Non è risuccesso, non è risuccesso che ci speravo tanto, ne parliamo dopo la pubblicità.
1: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
2: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
3: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19:30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
4: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era Gigi in Livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora Gigi non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. Ava stai in qui a Radio San Luca, sabato mattina dal 9 al 10. Muore mobile.
5: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.

0: Sentiamo.
1: Clara con Prima Donna, che si fa sempre più spazio all'interno del mondo, del grande magico mondo della musica italiana. L'abbiamo riascoltata per tornare in diretta alle varie ed eventuali del giorno. Bentornati, ne dobbiamo parlare perché si è conclusa la finale di Eurovision Song Contest 2026 sabato sera. Per l'Italia è arrivato per la seconda volta, per il secondo anno consecutivo, il quinto posto. Era quinto posto l'anno scorso Lucio Corsi, è stato quinto posto anche quest'anno per Salda Vinci con la sua Per Sempre Sì. Guardando la classifica finale c'è rimasto un pochettino l'amaro in bocca? Un pochettino sì, diciamo che la classifica di Eurovision è divisiva, è assolutamente divisiva, e poi c'è sempre l'emozione, no? Nell'ultima mezz'ora questa classifica, che punti, mica punti, paesi che salgono, quelli che scendono, la classifica che si rimodella ogni 3 secondi, è qualcosa di sicuramente emozionante. È una montagna russa la premiazione di Eurovision. Diciamo che quest'anno la direzione era parecchio chiara ed è stato parecchio chiaro fin da subito, però è un piazzamento, il nostro quinto posto, che conferma ancora una volta quanto la solidità italiana all'Eurovision sia presente, soprattutto considerando una proposta musicale che non era esattamente in linea con quella proposta dagli altri paesi partecipanti, perché ad Eurovision si predilige sempre molto la spettacolarizzazione del tutto, questi brani molto andanti, molto carichi, molto pop, molta elettronica. Abbiamo sentito quest'anno anche qualche proposta molto più rock. Salda Vinci è arrivato con un bel melodico italiano, l'ha saputo fare, ci ha messo tanta emozione, è arrivato al quinto posto, è sicuramente un ottimo piazzamento, assolutamente un ottimo piazzamento, però è un dato interessante, questo è proprio il dato interessante, il fatto che lui sia arrivato quinto con un brano che era, insomma, come dire, leggermente

10 è la prova provata di quello che vi sto dicendo, ma sicuramente secondo me la sensazione è quella che Per sempre sì sia una delle canzoni all'interno di questa playlist, se vogliamo farla idealmente, di questa Eurovision 2026, sarà una delle canzoni che rimarrà un pochettino di più nel tempo.

Sì. A proposito di estate, a proposito di Sal Da Vinci, sarà un'estate in cui cavalcherà l'onda, assolutamente si cavalcherà l'onda, sono tante le date estive di questo lungo tour di Sal Da Vinci Live, toccherà anche la Riviera, la nostra Riviera, il 18 di luglio arriverà a Cattolica all'Arena della Regina e poi si scende in posti meravigliosi, il Golfo degli Aranci, Forte dei Marmi. Addirittura a Roma, al Roma Summer Festival il 3 di settembre, Ciro Marina, Sabaudia, insomma tutti i posti, Agrigento, Francavilla al Mare, insomma tutti i posti sicuramente meravigliosi che d'estate amplificano ancora di più e insomma il voler cantare insieme, la voglia magari di partecipare a un festival musicale, trovare ovviamente il nostro Sal Da Vinci che a così insomma ce la canta live e quindi perché no se siete in zona, se invece preferite, che ne so, gli spettacoli al chiuso dentro i teatri, dentro i palazzetti, dentro i palasport, Sal Da Vinci non si ferma dopo l'estate, anzi si presenterà in questa sicuramente veste più non voglio dire intima, però sicuramente insomma il teatro

ancora ci saranno tre date in quel di Napoli, quindi è sicuramente super apprezzato perché lì si gioca in casa. E poi si comincia appunto da San Marino, Roma, Brescia, Torino, Padova, chi più ne ha più ne metta, per approdare il 18 di ottobre a Bologna all'Europa Auditorium, che è un altro posto meraviglioso della nostra Bologna, che ha sempre una programmazione super ricca. Quindi continuiamo a seguirlo e a sostenerlo, il nostro Salda Vinci.

0: Em s'han esbreguer l'arlui i el braçalat en serra pió. L'arlui d'amor en va pió, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
5: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
4: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
6: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

Francesco Gabbani non ci lascia senza neanche quest'estate, non ne sbaglia una, la sua Summer Funk è entrata in rotazione anche su Radio San Luchino. 49 minuti dopo le 18 abbiamo aperto l'ultima parte di queste varie ed eventuali del giorno. Sì, è vero, lo dice anche lui nella canzone, è vero, non tengo più di nero. Francesco, siamo tutti messi così, non ti preoccupare.

0: tua cugina poi?
1: Mia cugina farà un po' quello che le pare, io non lo so. Io sicuramente quest'estate andrò al solito Lido. A proposito di Lidi, ci tenevo tanto a salutare colui che dai Lidi fa della simpatia, che è il nostro Bicio, che mi dice che ultimamente sono un po' peggiorata. Il perché non ve lo posso dire. Insomma, diciamo che ci sono delle prese per il naso, ecco, stavo per dire culo, ma naso sicuramente è più consono all'orario, sulla nostra chat interna di Radio San Luchino. Ecco questo, quindi ti volevo salutare e ti volevo dire che molto probabilmente il solito Lido a cui passerò le ferie quest'anno sarà tipo

spettacolo. Ed è stato uno spettacolo anche questa oretta che abbiamo passato insieme, che però volge al termine. Noi ci risentiamo domani, sempre dalle 18 alle 19 qui su Radio San Luchino. Da Eric Artioli è tutto, una buona serata e fate i bravi. Ciao!

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
3: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
4: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
5: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
6: San Luchino Notizie.
7: Buonasera dalla redazione.
8: La Casa Bianca ritiene la nuova proposta dell'Iran insufficiente. Non rappresenta un miglioramento significativo per arrivare a un accordo. Lo riporta Axios citando un funzionario americano, secondo il quale il rischio è quello di una ripresa della guerra. Nonostante le modifiche apportate nell'ultima bozza di Washington, permangono notevoli distanze tra i testi negoziali iraniani e statunitensi. Lo riferisce l'agenzia di stampa Tasnim, citando una fonte informata vicino al team negoziale di Teheran, la quale ha accusato gli Stati Uniti di richieste eccessive e mancanza di realismo.
9: La salma del subacqueo italiano Gianluca Benedetti, uno dei cinque turisti deceduti durante un'immersione alle Maldive, sarà rimpatriata in Italia questa sera mentre le autorità continuano le operazioni di recupero degli altri corpi. L'incidente è avvenuto il 14 maggio quando un gruppo di cinque turisti italiani non è riuscito a risalire in superficie dopo essere entrato in una grotta vicino all'isola di Alimantata. Tra domani e mercoledì dunque le autorità tenteranno il recupero delle altre vittime.
8: E sempre alle Maldive un turista spagnolo è annegato facendo surf nell'atollo di Gafu Dalu. Lo riferisce la polizia locale, che ha identificato la vittima in un uomo spagnolo di 53 anni. Dopo essere finito in balia delle acque, il surfista è stato trasportato d'urgenza al centro sanitario locale, ma è stato dichiarato morto al suo arrivo. Gli inquirenti hanno dichiarato di aver aperto un'indagine sull'accaduto.
9: Aveva organizzato un asilo nido all'interno del suo appartamento in zona Gianni Colenzi a Roma, pur non avendo le autorizzazioni necessarie. Per questo gli agenti della locale di Roma Capitale nei giorni scorsi hanno chiuso un asilo nido abusivo che ospitava 22 bambini di età compresa tra 0 e 3 anni. La donna che lo gestiva in affitto ha ricevuto 5.000 euro di multa.
8: Sarà presentata il 25 maggio alla presenza del Papa la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Leone XIV ha firmato il 15 maggio scorso la sua prima enciclica, 135 anni esatti dopo la De Rerum Novarum di Papa Pecci, suo predecessore nel nome, dopo gli interventi di numerosi relatori religiosi e laici, la chiusura del segretario di Stato Parolin.
9: Motori, test MotoGP condizionati dalla pioggia, piloti in pista solo 3 ore a Barcellona prima dell'arrivo dell'acquazzone che ha impedito poi ai team di proseguire i lavori e ha portato la bandiera a scacchi anticipata. Dopo gli incidenti di ieri di Alex Marquez e Zarco, apprensione per Jorge Martin, portato in ospedale dopo una caduta in curva 7. Aprilia ha comunicato comunque che non è stata riscontrata alcuna frattura.
8: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Hai o mella testa? Le mei cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
0: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati, rallentamenti per un veicolo in panne sulla 1 Firenze-Roma tra Valdichiana e Monte San Savino in direzione Firenze. Proseguendo verso Milano abbiamo code per un incidente tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci. In Liguria code per lavori sulla 7 di Serravalle tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Code per un veicolo in panne sulla A12 Genova Rosignano tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno. Code e rallentamenti per lavori sulla 14 Adriatica in tratti saltuari tra Pescara Sud e Fermo Porto San Giorgio verso Ancona. Rallentamenti per lavori anche in direzione Taranto tra Ortona e Pescara Sud e tra Pescara Sud e Pescara Ovest. In corso uno sciopero di 24 ore che coinvolge anche il settore dei trasporti. In agitazione dalle ore 21 di ieri sera fino alle ore 21 di questa sera il personale di Trenitalia, Italo, Tiper e Trenord. A rischio i treni ad alta velocità, i treni a media e lunga percorrenza ed i treni regionali. Per quest'ultimi prossima fascia di garanzia dalle ore 18 alle ore 21. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la Borsa di Londra, che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base a qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10:13 e 16:19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio, che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
2: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
3: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
4: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era Gigi in Livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora Gigi non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. Ava stai in qui, a Radio San Luca, sabato mattina, dal 9 al 10. Muove mobile.
5: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
6: Luce Verde Italia.
7: Bentrovati, rallentamenti per un veicolo in panne sulla 1 Firenze-Roma tra Valdichiana e Monte San Savino in direzione Firenze. Proseguendo verso Milano abbiamo code per un incidente tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci. In Liguria code per lavori sulla 7 di Serravalle tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Code per un veicolo in panne sulla A12 Genova-Rosignano tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno. Code e rallentamenti per lavori sulla A14 a Riati e in tratti saltuari tra Pescara Sud e Fermo Porto San Giorgio verso Ancona. Rallentamenti per lavori anche in direzione Taranto tra Ortona e Pescara Sud e tra Pescara Sud e Pescara Ovest. In corso uno sciopero di 24 ore che coinvolge anche il settore dei trasporti. In agitazione dalle ore 21 di ieri sera fino alle ore 21 di questa sera il personale di Trenitalia, Italo, Tiper e Trenord. A rischio i treni ad alta velocità, i treni a media e lunga percorrenza ed i treni regionali. Per quest'ultimi prossima fascia di garanzia dalle ore 18 alle ore 21. È tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI.
8: Radio San Luchino.

Canva, ma però mi facevano vedere un più fatto scadore. E poi c'erano le strelle, i grel che cantevano, i ranocci che facevano l'inserenata alle lussole e il dondolio dell'acqua che si cullava dolcemente. Al primo volto mi aveva anche stato nervoso, insomma, ma poi ci feci l'abitudine. E se, ieri ne tempo.

Poi, quando i barconi andavano verso Bologna, i cavalli si stufavano e così una sosta era d'obbligo. Le bestie si arsoravano sotto le agace e i uomini sopra Dio. Ma quando i tornevano in drivers la bassa, i barconi gli andavano via chi pareva notte e i cavalli erano in vatta. Barcaroli mi salutavano con la mano e dicevano: addio bionda, ci vediamo tra due giorni con un'altra carga. E io li vedevo là scomparire dietro la svoltata del canale verso Scurgela. Eh sì, irneter tempo.

0: la pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12:45, dalle 15:30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Radio San Luchino,

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
4: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15.
1: www.oreficeriatommasi.it.
4: Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
3: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
4: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
3: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
4: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
5: San Luchino Notizie.
6: Buonasera dalla redazione.
7: La Casa Bianca ritiene la nuova proposta dell'Iran insufficiente. Non rappresenta un miglioramento significativo per arrivare a un accordo. Lo riporta Axios citando un funzionario americano, secondo il quale il rischio è quello di una ripresa della guerra. Nonostante le modifiche apportate nell'ultima bozza di Washington, permangono notevoli distanze tra i testi negoziali iraniani e statunitensi. Lo riferisce l'agenzia di stampa Tasnim, citando una fonte informata vicino al team negoziale di Teheran, la quale ha accusato gli Stati Uniti di richieste eccessive e mancanza di realismo.
8: La salma del subacqueo italiano Gianluca Benedetti, uno dei 5 turisti deceduti durante un'immersione alle Maldive, sarà rimpatriata in Italia questa sera mentre le autorità continuano le operazioni di recupero degli altri corpi. L'incidente è avvenuto il 14 maggio quando un gruppo di 5 turisti italiani non è riuscito a risalire in superficie dopo essere entrato in una grotta vicino all'isola di Alimantata. Tra domani e mercoledì dunque le autorità tenteranno il recupero delle altre vittime.
7: E sempre alle Maldive un turista spagnolo ha annegato facendo surf nell'atollo di Gafu Dalu. Lo riferisce la polizia locale, che ha identificato la vittima in un uomo spagnolo di 53 anni. Dopo essere finito in balia delle acque, il surfista è stato trasportato d'urgenza al centro sanitario locale, ma è stato dichiarato morto al suo arrivo. Gli inquirenti hanno dichiarato di aver aperto un'indagine sull'accaduto.
8: Aveva organizzato un asilo nido all'interno del suo appartamento in zona Gianni Colenzi a Roma, pur non avendo le autorizzazioni necessarie. Per questo gli agenti della locale di Roma Capitale nei giorni scorsi hanno chiuso un asilo nido abusivo che ospitava 22 bambini di età compresa tra 0 e 3 anni. La donna che lo gestiva in affitto ha ricevuto 5.000 euro di multa.
7: sarà presentata il 25 maggio alla presenza del Papa la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Leone XIV ha firmato il 15 maggio scorso la sua prima enciclica, 135 anni esatti dopo la De Rerum Novarum di Papa Pecci, suo predecessore nel nome, dopo gli interventi di numerosi relatori religiosi e laici, la chiusura del segretario di Stato Parolin.
8: Motori, test MotoGP condizionati dalla pioggia, piloti in pista solo 3 ore a Barcellona prima dell'arrivo dell'acquazzone che ha impedito poi ai team di proseguire i lavori e ha portato la bandiera a scacchi anticipata. Dopo gli incidenti di ieri di Alex Marquez e Zarco, apprensione per Jorge Martin, portato in ospedale dopo una caduta in curva 7. Aprilia ha comunicato comunque che non è stata riscontrata alcuna frattura.
7: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

0: State ascoltando Radio San Lucchino.
1: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozio e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
4: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
5: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.

la pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43. La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19:30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 6.

per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. 3 grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
0: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.

0: ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Lucchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, rallentamenti per un veicolo in panne sulla 1 Firenze-Roma tra Valdichiana e Monte San Savino in direzione Firenze. Proseguendo verso Milano abbiamo code per un incidente tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci. In Liguria code per lavori sulla 7 di Serravalle tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Code per un veicolo in panne sulla A12 Genova-Rosignano tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno. Code e rallentamenti per lavori sulla A14 Ariati e entrati saltuari tra Pescara Sud e Fermo Porto San Giorgio verso Ancona. Rallentamenti per lavori anche in direzione Taranto tra Ortona e Pescara Sud e tra Pescara Sud e Pescara Ovest. In corso uno sciopero di 24 ore che coinvolge anche il settore dei trasporti. In agitazione dalle ore 21 di ieri sera fino alle ore 21 di questa sera il personale di Trenitalia, Italo, Tiper e Trenord. A rischio i treni ad alta velocità, i treni a media e lunga percorrenza ed i treni regionali. Per quest'ultimi prossima fascia di garanzia da alle ore 18 alle ore 21. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
4: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 650.

tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi. Se vuoi ti faccio divertire poi, nessuna controindicazione.

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
2: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
3: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
4: E un sans breghe l'arlui e il brassolato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
5: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
2: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti. Mamma Rina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Rina creano felicità. Et capeu carot.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it.
1: La barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze, perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Hai un bella testa, le mecca vaga a misurare la pression, adesso vaghi in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
4: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza.
5: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
6: Sono le 22 e 0.

Radio San Luchino.

Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.

0: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean. 347-1417-133. 347-1417-133.
3: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.

0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
0: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
2: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32

dormono e fanno le fusa, poi guardano nel cielo i pianeti, i gatti non chiedono scusa, ma sanno tenere segreti, dietro le porte socchiuse,

volte ho sognato di sentirti arrivare alle spalle con passi felpati e felini, con il tuo cuore che batte

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
2: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
3: Radio San Luchino.

0: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la fatta della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
0: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.

buona serata con Radio San Luchino.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.

Guardami, può darsi che sia così, chissà, l'amore perdersi.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans braguet l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.

0: Buonanotte, sei su Radio San Luchino.
1: Nightline.
2: Le canzoni per una buona notte.
1: Con Radio San Luchino.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
2: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti.
3: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
4: Radio San Luchino.

0: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 bar C, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 bar C, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
2: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.
3: Radio San Luchino.

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora. E gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Marina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e i festivi, siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
2: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
3: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
2: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.

Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
3: Radio San Luchino.

0: poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore. Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 650.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!
2: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozio e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
3: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
4: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338. E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.